0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Un arresto e quattro denunce per una rissa scoppiata alle 3 della scorsa notte a Gaeta, sul lungomare Caboto, nei pressi di un bar centrale, nella quale sono coinvolti 5 giovani gaetani e 2 coetanei di nazionalità romena. Interviene la polizia su segnalazione di alcuni passanti per sedare la rissa e 2 agenti vengono colpiti da uno dei rissanti. Resta ferito anche un romeno, medicato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per lesioni guaribili in 10 giorni. Anche gli agenti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, per ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Uno dei giovani di Gaeta, AS, di 23 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e truffa, è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni ai danni di 2 poliziotti. Difeso dall'avvocato Claudia Magliuzzi, il 23enne è comparso dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Cassino, Martina Malvagni, che a fronte della richiesta della procura, che chiedeva i domiciliari per il giovane gaetano, ha convalidato l'arresto, concedendo all'imputato l'obbligo di firma e di dimora a Gaeta, in attesa del processo fissato per il prossimo ottobre. Gli altri 4 giovani gaetani, che erano insieme al 23enne, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per concorso in rissa. Le cause che hanno scatenato il movimentato episodio e la conseguente aggressione ai danni dei 2 romeni sono al vaglio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, tra le ipotesi anche quella della droga, ma non si escludono altre cause. E un'altra rissa è avvenuta a Fondi, dove i carabinieri sono intervenuti presso una discoteca all'interno di un camping dopo una segnalazione arrivata al 112. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, nel locale si sarebbe verificata una lite accesa tra alcuni avventori e personale addetto alla sicurezza. I carabinieri di Fondi e quelli dell'aliquota radiomobile, la compagnia di Terracina, intervenuti sul posto, hanno riscontrato la presenza di 4 persone ferite. 2 hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 30 giorni. Altri 2 soggetti sono invece in osservazione, in attesa di ulteriori approfondimenti diagnostici presso l'ospedale. È emerso dalle prime indagini che la discussione sarebbe iniziata all'interno della discoteca e proseguita poi all'esterno sulla pubblica strada. Durante le fasi successive dell'episodio è stato mandato in frantumi anche il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata in quella zona. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura. I filmati sono tuttora al vaglio degli investigatori e avrebbero già consentito di riscontrare alcune fasi dell'aggressione. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto, chiarire le cause della lite e identificare tutti i soggetti coinvolti. Controlli straordinari sono stati eseguiti nel weekend dai carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. L'attività ha interessato le aree urbane, i centri storici, le zone della Movida, le principali strade e il litorale. I militari hanno predisposto posti di controllo e pattugliamenti mirati anche per aumentare la percezione di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione. Nel corso dell'operazione sono state identificate 209 persone, tra cui 17 con precedenti di polizia. Controllati inoltre 12 veicoli e 8 natanti, con a bordo 23 persone complessivamente. Le verifiche hanno riguardato anche 2 attività commerciali. Una parte dei controlli è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti. Attenzione è stata riservata anche alla sicurezza della circolazione, con verifiche sul rispetto del codice della strada. Inoltre sono state effettuate ispezioni negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il piano dei controlli proseguirà per l'intera stagione estiva, nella quale si registra una maggiore affluenza sulle 2 isole. A Monte San Biagio i carabinieri hanno denunciato un 20enne del luogo, già noto alle forze di polizia, per porto di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno notato il giovane mentre percorreva a piedi le vie del centro cittadino. Hanno proceduto durante le operazioni di identificazione ad una perquisizione personale all'interno della tracolla che il ventenne aveva con sé. Sono stati rinvenuti un coltello a serramanico e uno sfollagente retrattile. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Al termine delle verifiche, i carabinieri hanno denunciato il giovane all'autorità giudiziaria. Tornano a nuova vita porzioni di due complessi immobiliari di Gaeta di grande valore storico ed architettonico, attualmente inutilizzati. Si tratta dell'ex caserma Menabrea, meglio conosciuta come Oratorio Don Bosco, e una parte di Forte Emilio, che saranno trasformati in spazi aperti alla comunità, capaci di ospitare eventi, iniziative culturali, attività sociali e progetti di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda l'ex oratorio Don Bosco, la superficie messa a bando, sempre per un uso temporaneo, è di 963 metri quadrati contro una territoriale complessiva di 6.664. Ma è la posizione unica a fare la differenza. L'edificio localizzato nel quartiere di Gaeta medievale, nel territorio di Monte Orlanto, è addossato alla chiesa di San Francesco e gode della vista della parte più esclusiva del Golfo. In questo caso il canone richiesto è di 2.600 euro. In tal caso sono ammessi soltanto servizi pubblici, ma come spiega la stessa agenzia del Demanio, è attualmente oggetto di iter tecnico-amministrativo funzionale alla variazione della destinazione d'uso con possibile destinazione turistico-ricettiva. L'ex caserma Menabrea ha pianta quadrata e comprende al suo interno un chiosco. In generale, per tutti gli immobili del bando si prevede comunque il rispetto delle destinazioni urbanistiche attuali e sono ammessi tra gli altri progetti di promozione territoriale e turistica e spazi di coworking. La presentazione delle offerte terminerà il prossimo 21 settembre. Una piazza di Santo Ianni, gremita di cittadini, turisti e associazioni, ha fatto da cornice l'altra sera alla festa della Bandiera Blu 2026, ospitata a Formia nel nuovo spazio pubblico a due passi dal mare e adiacente il Parco De Curtis, simbolo della rigenerazione urbana e della valorizzazione del waterfront di Gianua Santo Ianni. Per il secondo anno consecutivo, Formia ha celebrato la bandiera blu della FEE, Foundation for Environmental Education, assegnata il 14 maggio scorso ai litorali di Gianola e Vindicio, a conferma della qualità delle acque di balneazione, della gestione ambientale, dei servizi offerti e dell'impegno nella sostenibilità. Accanto alla bandiera blu è stata celebrata anche la bandiera verde 2026, riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle spiagge particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie, confermando ancora una volta la vocazione di Formia come località balneare attenta all'accoglienza, alla sicurezza e alla qualità dell'offerta turistica. Sono intervenuti sul palco il sindaco Gianluca Taddeo, il presidente di FE Italia Claudio Mazza ed il presidente del Parco regionale di Via di Ulisse Massimo Giovanchelli, che hanno condiviso con il pubblico riflessioni sul valore della bandiera blu, sull'importanza della tutela dell'ambiente e sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio, evidenziando come il prestigioso riconoscimento rappresenti non soltanto un traguardo, ma soprattutto uno stimolo a proseguire nel percorso di crescita, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturale e costiero di Formia. Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato dedicato alla presentazione ufficiale di Buongiorno Formia, il nuovo brano scritto e interpretato da Gianni Donati. Sul palco è salito anche il coro Coralia, diretto al maestro Alfonso Priori, che ha accompagnato il momento istituzionale, mentre l'esecuzione del brano è stata affidata allo stesso cantautore. L'importanza dell'evento è stato sottolineato negli interventi del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente della FEE Claudio Mazza e del presidente dell'ente parco regionale di Ulisse Massimo Giovanchelli. Al termine, il sindaco Taddeo e il presidente di FEE Italia Claudio Mazza hanno tagliato la torta celebrativa della bandiera blu 2026 realizzata dal maestro pasticciere Alfonso Troiano, condividendo con il pubblico un ulteriore momento di festa. Dopo la rimozione di 10 ordigni bellici rinvenuti in un cantiere di Acqua Latina durante il rifacimento di un tratto della pubblica fognatura nella zona sottostante il ponte della ferrovia Roma-Napoli, a Formia, via Ferrucci resta ancora interdetta al traffico. Interviene su questa vicenda il gruppo consigliare della Lega con i consiglieri comunali Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli e con loro anche il coordinatore cittadino della Lega Vittorio Pecorino, che hanno inviato al signor Gianluca Taddeo una nota in cui richiedono le motivazioni del blocco e le eventuali responsabilità. Questa interdizione veicolare, concludono i rappresentanti della Lega, sta appesantendo ulteriormente il già caotico traffico cittadino a causa della viabilità appesantita dal turismo balneare. Il magistrato antimafia Catello Maresca, che nel 2011 coordinò l'arresto del boss dei Casalesi, Michele Zagaria, sarà protagonista oggi alle 18.45 a Formia, nella sala sicurezza del comune, di un incontro organizzato al Club Napoli del Golfo per la presentazione del suo ultimo libro, Il genio di Giovanni Falcone, Prima il dovere, con prefazione di Alessandro Siani. L'evento assume un significato particolare perché si svolge all'indomani del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 perse la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, a meno di due mesi dalla strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il filo conduttore dell'incontro è quello della memoria come patrimonio da custodire, la legalità come valori da trasmettere alle nuove generazioni e soprattutto un momento di confronto sull'ascito morale e civile di Giovanni Falcone. Il magistrato napoletano Catello Maresca, che già nel settembre 2024 fu ospite a Formia, nell'area archeologica di Caposele, per la presentazione del volume Lo Stato vince sempre, appartiene a quella generazione di magistrati cresciuta nel solco dell'insegnamento di Falcone e Borsellino. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente del Club Napoli del Golfo Luca Digilio. Dialogherà con l'autore il dottore commercialista Raffaele Manna, tra i promotori dell'iniziativa e componente del Club Napoli del Golfo. Letture a cura dell'attrice Sabrina Marciano, dedicate ai temi della memoria e della legalità. Al via questa sera, nell'area archeologica di Caposele, a Formia, la 22esima edizione del Jazz Flirt Festival, protagonista del concerto il Ben Lamar Gay Quartet, con Ben Lamar Gay, cornetta, voce, sintetizzatori, Matthew Davis, tuba, voce e bansuri, Edigno Gerber, chitarra, voce e flauto, e Tommaso Moretti, batteria e voce. L'evento è organizzato dall'associazione Jazz Flirt. 22 anni di attività, 22 edizioni del festival, che quest'anno propone un cartellone dedicato alle più innovative espressioni del jazz contemporaneo.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica della classe Icfoil e portacolori delle Fiamme Gialle di Stanza Gaeta, ha conquistato il terzo posto alla Long Beach Olympic Classes Regata, primo importante banco di prova sul campo di regata che nel 2028 ospiterà le competizioni veliche dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Un piazzamento che conferma la continuità di rendimento dell'atleta azzurra in questo 2026, dopo il secondo posto al trofeo Princesa Sofia di Palma di Mallorca e la vittoria alla Semaine Olympique François di Jerez, arriva anche il bronzo nelle acque californiane, completando un filotto di podi in tutte le prove del Sailing Grand Slam disputate finora. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
6: Ogni giorno.
5: Ogni giorno.
6: Stai ascoltando

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Eccoci qua, pronti con tutte le mattine, radioforme alle ore 7, alle ore 8:10, all'appuntamento con le Soros. Come siamo giunti a lunedì 20 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Apollinare, Vergine e Martire, Santa Marina Vergine e San Aurelio. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona alla pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per questa cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. è Eugenio Scintolo in voce con la valida e preziosa con la sedecca di Gustavo. Siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Se ieri avete lavorato sodo, difficile sarà svegliarvi al primo trillo della sveglia. Qui ci vuole proprio un buon caffè e bello forte anche. Dall'Ariete al Toro, per colpa della Luna che bisticcia con Saturno potreste perdere il tempo prezioso, ma Nettuno, Plutone e Giove vi daranno una mano a recuperare. Avete bisogno di un pizzico di fortuna. Dal Toro ai Gemelli, non potete riposarvi troppo a lungo, dato che le cose da fare sono molte. Potete però dedicare un po' di tempo all'organizzazione mentale. Il giorno vi ispira a pensieri miti. Dai Gemelli al Cancro, la Luna potenzia il vostro senso pratico. Quello che prima poteva essere un problema si scioglie come neve al sole. Superate l'ostacolo. Dal Cancro al Leone, idee pratiche poco promettenti, o almeno così potrebbe vederle qualcuno. Siete ancora sotto il tiro della dissonanza lunare con il vostro cielo. Anche se vi sentite i migliori, evitate di dirlo. Da Leone alla Vergine, giorno molto promettente. Prendete più spesso l'iniziativa e non fatevi mai scoraggiare, nemmeno dagli ostacoli più grandi. Mente sempre aperta al vento del cambiamento. Bilancia, potete fare piccole pause da superare con coraggio e ampiezza di vedute. Non guardate solo quello che avete in un palmo di naso. Considerate tutto. Scorpione, lunare, l'umore non è alle stelle a causa dell'opposizione della Luna. Ricordate che potete essere contagiosi sia con il sorriso che con la tristezza. Sagittario, una persona ha ritardato solo di qualche minuto.

0: problema potrebbe essere l'indiscrezione vostra o di una persona a cui avete a che fare. Meglio usare sempre molto tatto e savoir-faire. Bene tutto, anche questo lunedì 20 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Apollinare, Santa Marina Vergine e San Aurelio. Il sole già sorto alle 5.52, tramonterà alle 21.05, la luna nuova si eleverà alle 13.06, calerà questa sera alle 23.51. Diamo gli auguri a Carlo Santana che compie 79 anni, a Federica Moccia che compie, compie 63 anni, a Rose Villain che compie 37 anni. Qualche data da ricordare: 1969, Neil Armstrong è il primo uomo a camminare sul suolo lunare, seguito da Buzz Aldrin con la missione Apollo 11. La frase del giorno: non si fa un matrimonio senza il dito del demonio. Ricordo che questa sera alle 19.32 ci sarà la luna nuova. Invece i pensieri di questa mattina sono: il creditore ricorda meglio del debitore. Ogni giorno si impara qualcosa. Uva lugliolina non arriva mai in cantina. Ancora buongiorno, buon lavoro solo, è tutto per questo lunedì 20 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il Savoroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, buon inizio di settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte della regia, un saluto ai Genio Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: l'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Un arresto e quattro denunce per una rissa scoppiata alle 3 della scorsa notte a Gaeta, sul lungomare Caboto, nei pressi di un bar centrale, nella quale sono coinvolti 5 giovani gaetani e 2 coetanei di nazionalità romena. Interviene la polizia su segnalazione di alcuni passanti per sedare la rissa e 2 agenti vengono colpiti da uno dei rissanti. Resta ferito anche un romeno, medicato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per lesioni guaribili in 10 giorni. Anche gli agenti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, per ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Uno dei giovani di Gaeta, AS, di 23 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e truffa, è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni ai danni di 2 poliziotti. Difeso dall'avvocato Claudia Magliuzzi, il 23enne è comparso dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Cassino, Martina Malvagni, che a fronte della richiesta della procura, che chiedeva i domiciliari per il giovane gaetano, ha convalidato l'arresto, concedendo all'imputato l'obbligo di firma e di dimora a Gaeta, in attesa del processo fissato per il prossimo ottobre. Gli altri 4 giovani gaetani, che erano insieme al 23enne, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per concorso in rissa. Le cause che hanno scatenato il movimentato episodio e la conseguente aggressione e i danni dei 2 romeni sono al vaglio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, tra le ipotesi anche quella della droga, ma non si escludono altre cause. E un'altra rissa è avvenuta a Fondi, dove i carabinieri sono intervenuti presso una discoteca all'interno di un camping dopo una segnalazione arrivata al 112. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, nel locale si sarebbe verificata una lite accesa tra alcuni avventori e personale addetto alla sicurezza. I carabinieri di Fondi e quelli della Liquida Radiomobile, la compagnia di Terracina, intervenuti sul posto, hanno riscontrato la presenza di 4 persone ferite. 2 hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 30 giorni. Altri 2 soggetti sono invece in osservazione e in attesa di ulteriori approfondimenti diagnostici presso l'ospedale. È emerso dalle prime indagini che la discussione sarebbe iniziata all'interno della discoteca e proseguita poi all'esterno sulla pubblica strada. Durante le fasi successive dell'episodio è stato mandato in frantumi anche il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata in quella zona. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura. I filmati sono tuttora al vaglio degli investigatori e avrebbero già consentito di riscontrare alcune fasi dell'aggressione. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto, chiarire le cause della lite e identificare tutti i soggetti coinvolti. Controlli straordinari sono stati eseguiti nel weekend dai carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. L'attività ha interessato le aree urbane, i centri storici, le zone della Movida, le principali strade e il litorale. I militari hanno predisposto posti di controllo e pattugliamenti mirati anche per aumentare la percezione di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione. Nel corso dell'operazione sono state identificate 209 persone, tra cui 17 con precedenti di polizia. Controllati inoltre 12 veicoli e 8 natanti, con a bordo 23 persone complessivamente. Le verifiche hanno riguardato anche 2 attività commerciali. Una parte dei controlli è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti. Attenzione è stata riservata anche alla sicurezza della circolazione, con verifiche sul rispetto del codice della strada. Inoltre sono state effettuate ispezioni negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il piano dei controlli proseguirà per l'intera stagione estiva, nella quale si registra una maggiore affluenza sulle 2 isole. A Monte San Biagio i carabinieri hanno denunciato un 20enne del luogo, già noto alle forze di polizia, per porto di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno notato il giovane mentre percorreva a piedi le vie del centro cittadino. Hanno proceduto durante le operazioni di identificazione ad una perquisizione personale all'interno della tracolla che il ventenne aveva con sé. Sono stati rinvenuti un coltello a serramanico e uno sfollagente retrattile. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Al termine delle verifiche, i carabinieri hanno denunciato il giovane all'autorità giudiziaria. Tornano a nuova vita porzioni di due complessi immobiliari di Gaeta di grande valore storico ed architettonico, attualmente inutilizzati. Si tratta dell'ex caserma Menabrea, meglio conosciuta come Oratorio Don Bosco, e una parte di Forte Emilio, che saranno trasformati in spazi aperti alla comunità, capaci di ospitare eventi, iniziative culturali, attività sociali e progetti di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda l'ex oratorio Don Bosco, la superficie messa a bando, sempre per un uso temporaneo, è di 963 metri quadrati contro una territoriale complessiva di 6.664. Ma è la posizione unica a fare la differenza. L'edificio localizzato nel quartiere di Gaeta medievale, nel territorio di Monte Orlanto, è addossato alla chiesa di San Francesco e gode della vista della parte più esclusiva del Golfo. In questo caso il canone richiesto è di 2.600 euro. In tal caso sono ammessi soltanto servizi pubblici, ma come spiega la stessa agenzia del Demanio, è attualmente oggetto di iter tecnico-amministrativo funzionale alla variazione della destinazione d'uso con possibile destinazione turistico-ricettiva. L'ex caserma Menabrea ha pianta quadrata e comprende al suo interno un chiosco. In generale, per tutti gli immobili del bando si prevede comunque il rispetto delle destinazioni urbanistiche attuali e sono ammessi tra gli altri progetti di promozione territoriale e turistica e spazi di coworking. La presentazione delle offerte terminerà il prossimo 21 settembre. Una piazza di Santo Ianni, gremita di cittadini, turisti e associazioni, ha fatto da cornice l'altra sera alla festa della Bandiera Blu 2026, ospitata a Formia nel nuovo spazio pubblico a due passi al mare e adiacente il Parco De Curtis, simbolo della rigenerazione urbana e della valorizzazione del waterfront di Gianua Santo Ianni. Per il secondo anno consecutivo, Formia ha celebrato la bandiera blu della FEE, Foundation for Environmental Education, assegnata il 14 maggio scorso ai litorali di Gianola e Vindicio, a conferma della qualità delle acque di balneazione, della gestione ambientale, dei servizi offerti e dell'impegno nella sostenibilità. Accanto alla bandiera blu è stata celebrata anche la bandiera verde 2026, riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle spiagge particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie, confermando ancora una volta la vocazione di Formia come località balneare attenta all'accoglienza, alla sicurezza e alla qualità dell'offerta turistica. Sono intervenuti sul palco il sindaco Gianluca Taddeo, il presidente di FE Italia Claudio Mazza ed il presidente del Parco regionale di Via di Ulisse Massimo Giovanchelli, che hanno condiviso con il pubblico riflessioni sul valore della bandiera blu, sull'importanza della tutela dell'ambiente e sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio, evidenziando come il prestigioso riconoscimento rappresenti non soltanto un traguardo, ma soprattutto uno stimolo a proseguire nel percorso di crescita, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturale e costiero di Formia. Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato dedicato alla presentazione ufficiale di Buongiorno Formia, il nuovo brano scritto e interpretato da Gianni Donati. Sul palco è salito anche il coro Coralia, diretto al maestro Alfonso Priori, che ha accompagnato il momento istituzionale, mentre l'esecuzione del brano è stata affidata allo stesso cantautore. L'importanza dell'evento è stato sottolineato negli interventi del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente della FEE Claudio Mazza e del presidente dell'ente parco regionale di Ulisse Massimo Giovanchelli. Al termine, il sindaco Taddeo e il presidente di FE Italia, Claudio Mazza, hanno tagliato la torta celebrativa della bandiera blu 2026, realizzata dal maestro pasticciere Alfonso Troiano, condividendo con il pubblico un ulteriore momento di festa. Dopo la rimozione di 10 ordigni bellici rinvenuti in un cantiere di Acqua Latina durante il rifacimento di un tratto della pubblica fognatura nella zona sottostante il ponte della ferrovia Roma-Napoli a Formia, via Ferrucci resta ancora interdetta al traffico. Interviene su questa vicenda il gruppo consigliare della Lega con i consiglieri comunali Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli e con loro anche il coordinatore cittadino della Lega Vittorio Pecorino. che hanno inviato al signor Gianluca Taddeo una nota in cui richiedono le motivazioni del blocco e le eventuali responsabilità. Questa interdizione veicolare, concludono i rappresentanti della Lega, sta appesantendo ulteriormente il già caotico traffico cittadino a causa della viabilità appesantita dal turismo balneare. Il magistrato antimafia Catello Maresca, che nel 2011 coordinò l'arresto del boss dei Casalesi, Michele Zagaria, sarà protagonista oggi alle 18.45 a Formia, nella sala sicurezza del comune, di un incontro organizzato al Club Napoli del Golfo per la presentazione del suo ultimo libro, Il genio di Giovanni Falcone, Prima il dovere, con prefazione di Alessandro Siani. L'evento assume un significato particolare perché si svolge all'indomani del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 perse la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, a meno di 2 mesi dalla strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il filo conduttore dell'incontro è quello della memoria come patrimonio da custodire, la legalità come valori da trasmettere alle nuove generazioni e soprattutto un momento di confronto sul lascito morale e civile di Giovanni Falcone. Il magistrato napoletano Catello Maresca, che già nel settembre 2024 fu ospite a Formia, nell'area archeologica di Caposele, per la presentazione del volume Lo Stato vince sempre, appartiene a quella generazione di magistrati cresciuta nel solco dell'insegnamento di Falcone e Borsellino. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente del Club Napoli del Golfo Luca Digilio. Dialogherà con l'autore il dottore commercialista Raffaele Manna, tra i promotori dell'iniziativa e componente del Club Napoli del Golfo. Letture a cura dell'attrice Sabrina Marciano, dedicate ai temi della memoria e della legalità. Al via questa sera, nell'area archeologica di Caposele, a Formia, la 22esima edizione del Jazz Flirt Festival, protagonista del concerto il Ben Lamar Gay Quartet, con Ben Lamar Gay, cornetta, voce, sintetizzatori, Matthew Davis, tuba, voce e bansuri, Edigno Gerber, chitarra, voce e flauto, e Tommaso Moretti, batteria e voce. L'evento è organizzato dall'associazione Jazz Flirt. 22 anni di attività, 22 edizioni del festival, che quest'anno propone un cartellone dedicato alle più innovative espressioni del jazz contemporaneo.
0: Radio Formia, informa. Sport. Sport.
5: Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica della classe Icfoil e portacolori delle Fiamme Gialle di Stanza Gaeta, ha conquistato il terzo posto alla Long Beach Olympic Classes Regata, primo importante banco di prova sul campo di regata che nel 2028 ospiterà le competizioni veliche dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Un piazzamento che conferma la continuità di rendimento dell'atleta azzurra in questo 2026, dopo il secondo posto al trofeo Princesa Sofia di Palma di Mallorca e la vittoria alla Semaine Olympique François di Gere, arriva anche il bronzo nelle acque californiane, completando un filotto di podi in tutte le prove del Sailing Grand Slam disputate finora. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7 e 36 minuti.
1: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico, che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Un arresto e quattro denunce per una rissa scoppiata alle 3 della scorsa notte a Gaeta, sul lungomare Caboto, nei pressi di un bar centrale, nella quale sono coinvolti 5 giovani gaetani e 2 coetanei di nazionalità romena. Interviene la polizia su segnalazione di alcuni passanti per sedare la rissa e 2 agenti vengono colpiti da uno dei rissanti. Resta ferito anche un romeno, medicato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per lesioni guaribili in 10 giorni. Anche gli agenti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari per ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Uno dei giovani di Gaeta, AS, di 23 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e truffa, è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni ai danni di 2 poliziotti. Difeso dall'avvocato Claudio Magliuzzi, il 23enne è comparso dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Cassino, Martina Malvagni, che a fronte della richiesta della procura, che chiedeva i domiciliari per il giovane gaetano, ha convalidato l'arresto, concedendo all'imputato l'obbligo di firma e di dimora a Gaeta, in attesa del processo fissato per il prossimo ottobre. Gli altri 4 giovani gaetani, che erano insieme al 23enne, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per concorso in rissa. Le cause che hanno scatenato il movimentato episodio e la conseguente aggressione ai danni dei 2 romeni sono al vaglio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, tra le ipotesi anche quella della droga, ma non si escludono altre cause. E un'altra rissa è avvenuta a Fondi, dove i carabinieri sono intervenuti presso una discoteca all'interno di un camping dopo una segnalazione arrivata al 112. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, nel locale si sarebbe verificata una lite accesa tra alcuni avventori e personale addetto alla sicurezza. I carabinieri di Fondi e quelli dell'aliquota radiomobile della compagnia di Terracina, intervenuti sul posto, hanno riscontrato la presenza di 4 persone ferite. 2 hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 30 giorni. Altri 2 soggetti sono invece in osservazione, in attesa di ulteriori approfondimenti diagnostici presso l'ospedale. È emerso dalle prime indagini che la discussione sarebbe iniziata all'interno della discoteca e proseguita poi all'esterno sulla pubblica strada. Durante le fasi successive dell'episodio è stato mandato in frantumi anche il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata in quella zona. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura. I filmati sono tuttora al vaglio degli investigatori e avrebbero già consentito di riscontrare alcune fasi dell'aggressione. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto, chiarire le cause della lite e identificare tutti i soggetti coinvolti. Controlli straordinari sono stati eseguiti nel weekend dai carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. L'attività ha interessato le aree urbane, i centri storici, le zone della Movida, le principali strade e il litorale. Militari hanno predisposto posti di controllo e pattugliamenti mirati anche per aumentare la percezione di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione. Nel corso dell'operazione sono state identificate 209 persone, tra cui 17 con precedenti di polizia. Controllati inoltre 12 veicoli e 8 natanti, con a bordo 23 persone complessivamente. Le verifiche hanno riguardato anche due attività commerciali. Una parte dei controlli è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti. Attenzione è stata riservata anche alla sicurezza della circolazione, con verifiche sul rispetto del codice della strada. Inoltre sono state effettuate ispezioni negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il piano dei controlli proseguirà per l'intera stagione estiva, nella quale si registra una maggiore affluenza sulle due isole. A Monte San Biagio i carabinieri hanno denunciato un ventenne del luogo, già noto alle forze di polizia, per porto di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno notato il giovane mentre percorreva a piedi le vie del centro cittadino. Hanno proceduto durante le operazioni di identificazione ad una perquisizione personale. All'interno della tracolla che il ventenne aveva con sé sono stati rinvenuti un coltello a serramanico e uno sfollagente retrattile. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Al termine delle verifiche i carabinieri hanno denunciato il giovane all'autorità giudiziaria. Tornano a nuova vita porzioni di due complessi immobiliari di Gaeta di grande valore storico ed architettonico, attualmente inutilizzati. Si tratta dell'ex caserma Menabrea, meglio conosciuta come Oratorio Don Bosco, e una parte di Forte Emilio, che saranno trasformati in spazi aperti alla comunità, capaci di ospitare eventi, iniziative culturali, attività sociali e progetti di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda l'ex oratorio Don Bosco, la superficie messa a bando, sempre per un uso temporaneo, è di 963 metri quadrati contro una territoriale complessiva di 6.664. Ma è la posizione unica a fare la differenza. L'edificio localizzato nel quartiere di Gaeta medievale, nel territorio di Monte Orlanto, è addossato alla chiesa di San Francesco e gode della vista della parte più esclusiva del Golfo. In questo caso il canone richiesto è di 2.600 euro. In tal caso sono ammessi soltanto servizi pubblici, ma come spiega la stessa agenzia del demanio, è attualmente oggetto di iter tecnico-amministrativo funzionale alla variazione della destinazione d'uso con possibile destinazione turistico-ricettiva. L'ex caserma Menabrea ha pianta quadrata e comprende al suo interno un chiosco. In generale, per tutti gli immobili del bando si prevede comunque il rispetto delle destinazioni urbanistiche attuali e sono ammessi tra gli altri progetti di promozione territoriale e turistica e spazi di coworking. La presentazione delle offerte terminerà il prossimo 21 settembre. Una piazza di Santoianni, gremita di cittadini, turisti e associazioni, ha fatto da cornice l'altra sera alla festa della Bandiera Blu 2026, ospitata a Formia nel nuovo spazio pubblico a due passi dal mare e adiacente il Parco De Curtis, simbolo della rigenerazione urbana e della valorizzazione del waterfront di Gianua Santoianni. Per il secondo anno consecutivo, Formia ha celebrato la bandiera blu della FEE, Foundation for Environmental Education, assegnata il 14 maggio scorso ai litorali di Gianola e Vindicio, a conferma della qualità delle acque di balneazione, della gestione ambientale, dei servizi offerti e dell'impegno nella sostenibilità. Accanto alla bandiera blu è stata celebrata anche la bandiera verde 2026, riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle spiagge particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie, confermando ancora una volta la vocazione di Formia come località balneare attenta all'accoglienza, alla sicurezza e alla qualità dell'offerta turistica. Sono intervenuti sul palco il sindaco Gianluca Taddeo, il presidente di FE Italia Claudio Mazza ed il presidente del Parco regionale di Via di Ulisse Massimo Giovanchelli, che hanno condiviso con il pubblico riflessioni sul valore della bandiera blu, sull'importanza della tutela dell'ambiente e sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio, evidenziando come il prestigioso riconoscimento rappresenti non soltanto un traguardo, ma soprattutto uno stimolo a proseguire nel percorso di crescita, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturale e costiero di Formia. Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato dedicato alla presentazione ufficiale di Buongiorno Formia, il nuovo brano scritto e interpretato da Gianni Donati. Sul palco è salito anche il coro Coralia, diretto al maestro Alfonso Priori, che ha accompagnato il momento istituzionale, mentre l'esecuzione del brano è stata affidata allo stesso cantautore. L'importanza dell'evento è stato sottolineato negli interventi del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente della FEE Claudio Mazza e del presidente dell'ente parco regionale di Ulisse Massimo Giovanchelli. Al termine, il sindaco Taddeo e il presidente di FEE Italia Claudio Mazza hanno tagliato la torta celebrativa della bandiera blu 2026 realizzata dal maestro pasticciere Alfonso Troiano, condividendo con il pubblico un ulteriore momento di festa. Dopo la rimozione di 10 ordigni bellici rinvenuti in un cantiere di Acqua Latina durante il rifacimento di un tratto della pubblica fognatura nella zona sottostante il ponte della ferrovia Roma-Napoli, a Formia, via Ferrucci resta ancora interdetta al traffico. Interviene su questa vicenda il gruppo consiliare della Lega con i consiglieri comunali Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli e con loro anche il coordinatore cittadino della Lega Vittorio Pecorino, che hanno inviato al sindaco Gianluca Taddeo una nota in cui richiedono le motivazioni del blocco e le eventuali responsabilità. Questa interdizione veicolare, concludono i rappresentanti della Lega, sta appesantendo ulteriormente il già caotico traffico cittadino a causa della viabilità appesantita dal turismo balneare. Il magistrato antimafia Catello Maresca, che nel 2011 coordinò l'arresto del boss dei Casalesi, Michele Zagaria, sarà protagonista oggi alle 18.45 a Formia, nella sala sicurezza del comune, di un incontro organizzato al Club Napoli del Golfo per la presentazione del suo ultimo libro, Il genio di Giovanni Falcone, prima Il dovere, con prefazione di Alessandro Siani. L'evento assume un significato particolare perché si svolge all'indomani del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, a meno di 2 mesi dalla strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il filo conduttore dell'incontro è quello della memoria come patrimonio da custodire, la legalità come valori da trasmettere alle nuove generazioni e soprattutto un momento di confronto sul lascito morale e civile di Giovanni Falcone. Il magistrato napoletano Catello Maresca, che già nel settembre 2024 fu ospite a Formia nell'area archeologica di Caposele per la presentazione del volume Lo Stato vince sempre, appartiene a quella generazione di magistrati cresciuta nel solco dell'insegnamento di Falcone e Borsellino. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente del Club Napoli del Golfo Luca Digilio. Dialogherà con l'autore il dottore commercialista Raffaele Manna, tra i promotori dell'iniziativa e componente del Club Napoli del Golfo. Letture a cura dell'attrice Sabrina Marciano, dedicate ai temi della memoria e della legalità. Al via questa sera, nell'area archeologica di Caposele, a Formia, la 22esima edizione del Jazz Flirt Festival, protagonista del concerto il Ben Lamar Gay Quartet, con Ben Lamar Gay, cornetta, voce, sintetizzatori, Matthew Davis, tuba, voce e bansuri, Edigno Gerber, chitarra, voce e flauto, e Tommaso Moretti, batteria e voce. L'evento è organizzato dall'associazione Jazz Flirt. 22 anni di attività, 22 edizioni del festival, che quest'anno propone un cartellone dedicato alle più innovative espressioni del jazz contemporaneo.
4: Radio Formia vi informa. Sport.
3: Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica della classe Icfoil e portacolori delle Fiamme Gialle di Stanza Gaeta, ha conquistato il terzo posto alla Long Beach Olympic Classes Regata, primo importante banco di prova sul campo di regata che nel 2028 ospiterà le competizioni veliche dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Un piazzamento che conferma la continuità di rendimento dell'atleta azzurra in questo 2026, dopo il secondo posto al trofeo Princesa Sofia di Palma di Mallorca e la vittoria alla Semaine Olympique François de Gerais, arriva anche il bronzo nelle acque californiane, completando un filotto di podi in tutte le prove del Sailing Grand Slam disputate finora. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

Eccoci qua, pronti tutte le mattine, Radio Forme alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con le Soroscope. Siamo giunti a lunedì 20 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Apollinare, Vergine e Martire, Santa Marina Vergine e San Aurelio. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona alla pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per questa cena Radio per Compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scintolo in voce con la valida e preziosa Corsia Decca di Gustano. Siamo pronti a letture 12 Sinistri Zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Se ieri avete lavorato sodo, difficile sarà svegliarvi al primo trillo della sveglia. Qui ci vuole proprio un buon caffè e bello forte anche. Dall'Ariete al Toro. Per colpa della Luna che bisticcia con Saturno potreste perdere il tempo prezioso, ma Nettuno, Plutone e Giove vi daranno una mano a recuperare. Avete bisogno di un pizzico di fortuna. Dal Toro ai Gemelli. Non potete riposarvi troppo a lungo, dato che le cose da fare sono molte. Potete però dedicare un po' di tempo all'organizzazione mentale. Il giorno vi ispira a pensieri miti. Dai Gemelli al Cancro. La Luna potenzia il vostro senso pratico. Quello che prima poteva essere un problema si scioglie come neve al sole. Superate l'ostacolo. Dal Cancro al Leone. Idee pratiche poco promettenti, o almeno così potrebbe vederle qualcuno. Siete ancora sotto il tiro della dissonanza lunare con il vostro cielo. Anche se vi sentite migliori, evitate di dirlo. Da Leone alla Vergine, giorno molto promettente. Prendete più spesso l'iniziativa e non fatevi mai scoraggiare, nemmeno dagli ostacoli più grandi. Mente sempre aperta al vento del cambiamento. Bilancia, potete fare piccole pause da superare con coraggio e ampiezza di vedute. Non guardate solo quello che avete in un palmo di naso. Considerate tutto. Scorpione, lunare, l'umore non è alle stelle a causa dell'opposizione della Luna. Ricordate che potete essere contagiosi sia col sorriso che con la tristezza. Sagittario, una persona ha ritardato solo di qualche minuto, ma offuscati dalla disarmonia di Mercurio con Giove, non accettate le sue scuse. Confusi e incerti, vi occorre un buon consiglio. Capricorno, trovate subito un punto di comune da cui partire. Grazie al tico della Luna e all'energia di Plutone, l'incontro sembra promettente per tutti. Acquario, il tempo non è molto e per via della quadratura lunare con Saturno sembra scorrere molto più velocemente proprio quando ve ne servirebbe di più. Troppo introversi per confidare un segreto. Concludiamo la squadra di Pesci. Il problema potrebbe essere l'indiscrezione vostra o di una persona con cui avete a che fare. Meglio usare sempre molto tatto e savoir-faire. Bene tutto anche questo lunedì 20 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda Santa Apollinare, Santa Marina Vergine e San Aurelio. Il sole già sorto alle 5.52 tramonterà alle 21.05, la luna nuova si leverà alle 13.06, calerà questa sera alle 23.51. Diamo gli auguri a Carlo Santana che compie 79 anni, a Federica Moccia che compie 63 anni, a Rose Villain che compie 37 anni. Qualche data da ricordare: 1969, Neil Armstrong è il primo uomo a camminare sul suolo lunare, seguito da Buzz Aldrin con la missione Apollo 11. La frase del giorno: non si fa un matrimonio senza il dito del demonio. Ricordo che questa sera alle 19.32 ci sarà la luna nuova. Invece i pensieri di questa mattina sono: il creditore ricorda meglio del debitore. Ogni giorno si impara qualcosa. Uva lugliolina non arriva mai in cantina.
ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo lunedì 20 luglio 2026 a Radio Formia, l'appuntamento con il Savoroscu a tutti voi, una felice e serena giornata, buon inizio di settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte della regia, un saluto ai Genio Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Sono le 9:02.
3: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta, il Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico, che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava

vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerea italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Il cielo.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
6: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
7: credere nel futuro.
6: Radio Formia.
7: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
6: Di sempre.

0: my time.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Per chi è diretta a Roma, lunghe code a causa di un incidente oramai rimosso sulla via Pontina tra Pomezia e Via di Pratica, con ripercussioni sulla stessa. Si consiglia di deviare sulla via Laurentina. Andiamo a Latina, brevi code interessano la Montilepina, altezza incrocio con la via Appia in direzione di Borgo San Michele. Partiti i cantieri di pavimentazione stradale a Latina Scalo, siamo in via Pietro Verri. Previste modifica la viabilità con istituzione del senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 del mattino, lavori che proseguiranno fino a metà di agosto. Passiamo a Frosinone Centro, tutto scorrevole sia in provincia che nel centro cittadino. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, ora ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Un arresto e quattro denunce per una rissa scoppiata alle 3 della scorsa notte a Gaeta, sul lungomare Caboto, nei pressi di un bar centrale, nella quale sono coinvolti 5 giovani gaetani e 2 coetanei di nazionalità romena. Interviene la polizia su segnalazione di alcuni passanti per sedare la rissa e 2 agenti vengono colpiti da uno dei rissanti. Resta ferito anche un romeno, medicato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per lesioni guaribili in 10 giorni. Anche gli agenti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari per ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Uno dei giovani di Gaeta, AS, di 23 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e truffa, è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni ai danni di 2 poliziotti. Difeso dall'avvocato Claudia Magliuzzi, il 23enne è comparso dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Cassino, Martina Malvagni, che a fronte della richiesta della procura, che chiedeva i domiciliari per il giovane gaetano, ha convalidato l'arresto, concedendo all'imputato l'obbligo di firma e di dimora a Gaeta, in attesa del processo fissato per il prossimo ottobre. Gli altri 4 giovani gaetani, che erano insieme al 23enne, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per concorso in rissa. Le cause che hanno scatenato il movimentato episodio e la conseguente aggressione, i danni dei 2 romeni, sono al vaglio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, tra le ipotesi anche quella della droga, ma non si escludono altre cause. E un'altra rissa è avvenuta a Fondi, dove i carabinieri sono intervenuti presso una discoteca all'interno di un camping dopo una segnalazione arrivata al 112. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, nel locale si sarebbe verificata una lite accesa tra alcuni avventori e personale addetto alla sicurezza. I carabinieri di Fondi e quelli dell'aliquota radiomobile della compagnia di Terracina, intervenuti sul posto, hanno riscontrato la presenza di 4 persone ferite. 2 hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 30 giorni. Altri 2 soggetti sono invece in osservazione, in attesa di ulteriori approfondimenti diagnostici presso l'ospedale. È emerso dalle prime indagini che la discussione sarebbe iniziata all'interno della discoteca e proseguita poi all'esterno sulla pubblica strada. Durante le fasi successive dell'episodio è stato mandato in frantumi anche il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata in quella zona. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura. I filmati sono tuttora al vaglio degli investigatori e avrebbero già consentito di riscontrare alcune fasi dell'aggressione. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto, chiarire le cause della lite e identificare tutti i soggetti coinvolti. Controlli straordinari sono stati eseguiti nel weekend dai carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. L'attività ha interessato le aree urbane, i centri storici, le zone della Movida, le principali strade e il litorale. I militari hanno predisposto posti di controllo e pattugliamenti mirati anche per aumentare la percezione di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione. Nel corso dell'operazione sono state identificate 209 persone, tra cui 17 con precedenti di polizia. Controllati inoltre 12 veicoli e 8 natanti, con a bordo 23 persone complessivamente. Le verifiche hanno riguardato anche due attività commerciali. Una parte dei controlli è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti. Attenzione è stata riservata anche alla sicurezza della circolazione, con verifiche sul rispetto del codice della strada. Inoltre sono state effettuate ispezioni negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il piano dei controlli proseguirà per l'intera stagione estiva, nella quale si registra una maggiore affluenza sulle due isole. A Monte San Biagio i carabinieri hanno denunciato un ventenne del luogo, già noto alle forze di polizia, per porto di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno notato il giovane mentre percorreva a piedi le vie del centro cittadino. Hanno proceduto durante le operazioni di identificazione ad una perquisizione personale. All'interno della tracolla che il ventenne aveva con sé sono stati rinvenuti un coltello a serramanico e uno sfollagente retrattile. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Al termine delle verifiche i carabinieri hanno denunciato il giovane all'autorità giudiziaria. Tornano a nuova vita porzioni di due complessi immobiliari di Gaeta di grande valore storico ed architettonico, attualmente inutilizzati. Si tratta dell'ex caserma Menabrea, meglio conosciuta come Oratorio Don Bosco, e una parte di Forte Emilio, che saranno trasformati in spazi aperti alla comunità, capaci di ospitare eventi, iniziative culturali, attività sociali e progetti di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda l'ex oratorio Don Bosco, la superficie messa a bando, sempre per un uso temporaneo, è di 963 metri quadrati contro una territoriale complessiva di 6.664. Ma è la posizione unica a fare la differenza. L'edificio localizzato nel quartiere di Gaeta medievale, nel territorio di Monte Orlanto, è addossato alla chiesa di San Francesco e gode della vista della parte più esclusiva del Golfo. In questo caso il canone richiesto è di 2.600 euro. In tal caso sono ammessi soltanto servizi pubblici, ma come spiega la stessa agenzia del demanio, è attualmente oggetto di iter tecnico-amministrativo funzionale alla variazione della destinazione d'uso, con possibile destinazione turistico-ricettiva. L'ex caserma Menabrea ha pianta quadrata e comprende al suo interno un chiosco. In generale, per tutti gli immobili del bando si prevede comunque il rispetto delle destinazioni urbanistiche attuali e sono ammessi tra gli altri progetti di promozione territoriale e turistica e spazi di coworking. La presentazione delle offerte terminerà il prossimo 21 settembre. Una piazza di Santo Ianni, gremita di cittadini, turisti e associazioni, ha fatto da cornice l'altra sera alla festa della Bandiera Blu 2026, ospitata a Formia nel nuovo spazio pubblico a due passi dal mare e adiacente il Parco De Curtis, simbolo della rigenerazione urbana e della valorizzazione del waterfront di Gianua Santo Ianni. Per il secondo anno consecutivo, Formia ha celebrato la bandiera blu della FEE, Foundation for Environmental Education, assegnata il 14 maggio scorso ai litorali di Gianola e Vindicio, a conferma della qualità delle acque di balneazione, della gestione ambientale, dei servizi offerti e dell'impegno nella sostenibilità. Accanto alla bandiera blu è stata celebrata anche la bandiera verde 2026, riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle spiagge particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie, confermando ancora una volta la vocazione di Formia come località balneare attenta all'accoglienza, alla sicurezza e alla qualità dell'offerta turistica. Sono intervenuti sul palco il sindaco Gianluca Taddeo, il presidente di FE Italia Claudio Mazza ed il presidente del Parco regionale Rivieri d'Ulisse Massimo Giovanchelli, che hanno condiviso con il pubblico riflessioni sul valore della bandiera blu, sull'importanza della tutela dell'ambiente e sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio, evidenziando come il prestigioso riconoscimento rappresenti non soltanto un traguardo, ma soprattutto uno stimolo a proseguire nel percorso di crescita, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturale e costiero di Formia. Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato dedicato alla presentazione ufficiale di Buongiorno Formia, il nuovo brano scritto e interpretato da Gianni Donati. Sul palco è salito anche il coro Coralia, diretto al maestro Alfonso Priori, che ha accompagnato il momento istituzionale, mentre l'esecuzione del brano è stata affidata allo stesso cantautore. L'importanza dell'evento è stato sottolineato negli interventi del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente della FEE Claudio Mazza e del presidente dell'ente parco regionale di Ulisse Massimo Giovanchelli. Al termine, il sindaco Taddeo e il presidente di FEE Italia Claudio Mazza hanno tagliato la torta celebrativa della bandiera blu 2026 realizzata dal maestro pasticciere Alfonso Troiano, condividendo con il pubblico un ulteriore momento di festa. Dopo la rimozione di 10 ordigni bellici rinvenuti in un cantiere di Acqua Latina durante il rifacimento di un tratto della pubblica fognatura nella zona sottostante il ponte della ferrovia Roma-Napoli a Formia, via Ferrucci resta ancora interdetta al traffico. Interviene su questa vicenda il gruppo consigliare della Lega con i consiglieri comunali Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli e con loro anche il coordinatore cittadino della Lega Vittorio Pecorino, che hanno inviato al sindaco Gianluca Taddeo una nota in cui richiedono le motivazioni del blocco e le eventuali responsabilità. Questa interdizione veicolare, concludono i rappresentanti della Lega, sta appesantendo ulteriormente il già caotico traffico cittadino a causa della viabilità appesantita dal turismo balneare. Il magistrato antimafia Catello Maresca, che nel 2011 coordinò l'arresto del boss dei Casalesi, Michele Zagaria, sarà protagonista oggi alle 18.45 a Formia, nella sala sicurezza del comune, di un incontro organizzato al Club Napoli del Golfo per la presentazione del suo ultimo libro, Il genio di Giovanni Falcone, prima il dovere, con prefazione di Alessandro Siani. L'evento assume un significato particolare perché si svolge all'indomani del 34esimo anniversario della strage di via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, a meno di 2 mesi dalla strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il filo conduttore dell'incontro è quello della memoria come patrimonio da custodire, la legalità come valori da trasmettere alle nuove generazioni e soprattutto un momento di confronto sul lascito morale e civile di Giovanni Falcone. Il magistrato napoletano Catello Maresca, che già nel settembre 2024 fu ospite a Formia nell'area archeologica di Caposele per la presentazione del volume Lo Stato vince sempre, appartiene a quella generazione di magistrati cresciuta nel solco dell'insegnamento di Falcone e Borsellino. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente del Club Napoli del Golfo Luca Digilio. Dialogherà con l'autore il dottore commercialista Raffaele Manna, tra i promotori dell'iniziativa e componente del Club Napoli del Golfo. Letture a cura dell'attrice Sabrina Marciano, dedicate ai temi della memoria e della legalità. Al via questa sera, nell'area archeologica di Caposele, a Formia, la 22esima edizione del Jazz Flirt Festival, protagonista del concerto il Ben Lamar Gay Quartet, con Ben Lamar Gay, cornetta, voce, sintetizzatori, Matthew Davis, tuba, voce e bansuri, Edigno Gerber, chitarra, voce e flauto, e Tommaso Moretti, batteria e voce. L'evento è organizzato dall'associazione Jazz Flirt. 22 anni di attività, 22 edizioni del festival, che quest'anno propone un cartellone dedicato alle più innovative espressioni del jazz contemporaneo.
3: Radio Formia informa. Sport.
2: Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica della classe Icfoil e portacolori delle Fiamme Gialle di Stanza Gaeta, ha conquistato il terzo posto alla Long Beach Olympic Classes Regata, primo importante banco di prova sul campo di regata che nel 2028 ospiterà le competizioni veliche dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Un piazzamento che conferma la continuità di rendimento dell'atleta azzurra in questo 2026, dopo il secondo posto al trofeo Princesa Sofia di Palma di Mallorca e la vittoria alla Semaine Olympique François di Géret, arriva anche il bronzo nelle acque californiane, completando un filotto di podi in tutte le prove del Sailing Grand Slam disputate finora. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.
1: Allora, tripla sigla questa mattina.
2: Bellissima.
3: Esagerato come sei.
2: Un viaggio nel tempo.
3: Buongiorno, buongiorno mondo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Il mondo?
3: Tutto il mondo, tutto l'universo, sì, ci ascolta sì. Tutto il mondo.
1: Tutto il mondo. Lo sai che le giornate si sono accorciate di 33 minuti?
3: Ah, addirittura.
2: Sì. Wow.
1: Dal solstizio d'estate, quindi circa 30 giorni.
2: Sì. Non è detto 21 giugno.
3: Non è detto che noi dormiamo 33 minuti in più. Solo
1: esattamente
3: che,
1: no. Devi cambiare il cavetto e poi proseguiamo. Va bene, siete sintonizzati su Radio Formia, ma questo lo sapete già. Sara, che adesso sarà immediatamente riposizionata con il nuovo microfono, vero Gian, ce la fai? Sì, in fila, insomma, a una certa età dovrebbe essere.
4: Ce l'abbiamo fatta.
1: Sara, eccoci qua.
4: Sì. Allora.
1: Allora, poi Gianni, sottoscritto, sapete che oggi è l'ultima puntata di questo
3: di questa stagione agonistica.
4: Sì, infatti per questo sono venuta a salutare tutti voi, ascoltatori, radioascoltatori che ci seguono ormai da tantissimo tempo. Io sono un po', diciamo, a margine di questa trasmissione, sono entrata un po' così
3: A me ci fa piacere che sia qua.
1: A posto di Rino, che ci fa molto piacere.
3: C'è una bella differenza.
4: Vabbè, però siete cattivelli. Rino, dove sei? In barca, vieni qua.
3: Ma lo sentiamo, lo chiamiamo, dai.
4: Perché sapevo che era in navigazione,
3: sì,
4: giusto?
3: Lo chiamiamo.
4: Ma dove? Spera. Verso le Seychelles? Dove andate?
1: Sì, verso le Seychelles.
3: Le nostre isole sono secondo me più belle di quelle là,
1: Non lo so.
3: Dai.
1: Vabbè, sentite, facciamo una cosa, iniziamo con un brano, perché dopo ci colleghiamo subito con il primo ospite della giornata, va bene?
4: Yes.
1: Allora, iniziamo con un successo di questo periodo. Questo è Fulminacci, non so se ti piace Fulminacci, maledetto me.

0: differenza tra bugia e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza.
1: Allora, questo è Fulminacci con Maledetto Me, va bene, grande successo questa canzone, va bene, insomma,
2: in questi
1: però...
2: giorni, certo. Allora, noi oggi stamattina volevamo sentire con la voce del nostro carissimo professore che è in linea con noi.
1: Buongiorno Pasquale.
3: Buongiorno.
4: Chi è?
2: È Sara Mastrobatista.
4: Buongiorno Pasquale, ciao.
3: Ciao Sara, buongiorno.
4: Ci sta. Questa,
3: che cos'è? Il bicchiere della staffa oggi?
2: Sì,
3: vediamo,
2: sì.
3: Vabbè,
2: no, per questa stagione.
1: Settembre ci sentiamo.
3: Sì, certo.
1: Professore, allora.
3: Niente, di che parliamo?
2: Come saluto, diciamo saluto che... finale, ci dia però una cosa...
3: Non si può, non ho una chicca particolare, non si può non parlare del campionato di calcio e di questa storia di questo gioielliere che è stato condannato a quasi 15 anni, insomma.
2: Ah, della...
3: avete parlato voi?
2: Sì, non abbiamo parlato
1: perché come ultima puntata vogliamo essere un po' più leggeri quest'oggi.
2: Non parliamo neanche di Trump.
1: Campionati mondiali, vabbè.
3: Ma sai, se parli dei campionati mondiali non puoi non parlare di Trump.
1: allora, non lo so.
3: Puoi non parlare di Trump. Intanto...
1: Vai.
3: Cioè, voglio dire, questo è perché è stata io non l'ho seguito. A un certo punto ieri la partita mi sono stancato, che era noiosissima.
1: Ho letto
3: che poi ha vinto al secondo tempo dei supplementari, hanno fatto il gol. Mi stavo annoiando a morte, insomma.
2: È stata bella invece in Inghilterra, Francia, è stata molto bella. Bella partita.
3: Sì, no, vabbè, io facevo mi piace molto Mbappé come personaggio. Ha avuto la scarpa d'oro, no? Perché ha fatto 10 gol, più di Messi, che ne ha fatti 8, insomma. E per me c'è stato l'ultimo tango a New York, è stato
1: bellissimo. Esatto. Beh, insomma,
3: purtroppo, è un grande giocatore, figurati, insomma. Però che cosa è successo? Stavo riflettendo, questa è una cosa che ho letto proprio stamattina, che la Spagna vince anche per una questione molto semplice, che perché sa coltivare e foraggiare i propri vivai nella Liga spagnola. Appena il 30% dei calciatori in campo sono stranieri. In Italia, stavo leggendo questo dato, sapete quant'è? È praticamente il doppio, è il 66-70%.
2: Ma infatti la Spagna, la nazionale che ha giocato, era la media dei giocatori è quella più giovane.
3: Noi non riusciamo a formare la nazionale perché ormai giocano tutti stranieri. Ormai da molti anni, da quando Berlusconi è entrato a gamba tesa nel mondo del pallone e in tanti altri mondi. Vabbè. E quindi niente, poi ho letto di questo presidente della FIFA che ha un nome che
1: nome
3: di un destino Infantino, che mi sembra veramente un personaggio infantile, che ha detto: questa edizione è stato il più grande evento della storia dell'umanità. Ma andiamo in giro di personaggi che ci fanno fare delle figure veramente mondiali. Ma questi sanno usare la lingua, sanno che significa. Cioè sanno che capiscono quello che stanno dicendo.
2: No,
3: evidentemente no. Dell'umanità. Ma questo è proprio ridicolo.
1: Invece
3: ridicolo.
1: Pasquale, secondo te qual è stata la vicenda della storia dell'umanità che ha segnato veramente l'umanità? Cioè scusa, tu quando parli della storia dell'umanità fai
2: di sempre.
3: Diciamo gli eventi più, un evento catastrofico terribile è stato la Shoah, ovviamente, questo nel Novecento per quanto riguarda. E poi i grandi eventi importanti che sono stati la rivoluzione francese, per me, dal punto di vista che ha germinato poi la storia successiva,
1: l'illuminismo, anche l'illuminismo, immagino, no?
3: Anche
1: l'illuminismo, dico.
3: La rivoluzione francese si porta dietro l'illuminismo, insomma, è un effetto anche di quello. Camminano insieme, sono un prodotto l'uno dell'altro, insomma, qualche misura.
1: Vabbè, poi la scoperta dell'America,
3: anche il cristianesimo, al di là della figura. La figura in parte leggendaria, mitologica di Cristo, ma il cristianesimo è stato fondamentale.
1: E poi
3: credo anche, come dire, soltanto, non so, i sette secoli di dominio sul mondo della grande civiltà romana, con tutti i suoi, esatto, le sue contraddizioni.
1: E dopo la partita, e dopo
2: bisogna spiegare alla Infantino che queste sono gli eventi mondiali.
3: Davanti alle regole che ho fatto io, modestissimo, insomma, questo se ne esce il più grande evento dell'umanità. È stato questo
1: campionato del mondo,
3: okay. È ridicolo proprio, veramente ridicolo. Tra l'altro ho letto, io non è che ho seguito granché, ripeto, ho seguito un po' qualche partita della Francia, ma perché ripeto mi piace Mbappé, ma niente, è stato il mondiale più politicizzato, perché praticamente si sono schierati tutti i MAGA, che sarebbe Make America Great Again, lo slogan di Trump, con l'Argentina, quindi c'era proprio una, come dire, anche perché sapete c'è un epigono ancora più pazzo di Trump a dirigere come presidente dell'Argentina, che è quel Milei che va in giro con la motosega. Sono il presidente del personaggio, quindi si sono schierati quindi con l'Argentina invece ce l'ha fatta.
1: Questi sono la vendetta della storia, no?
3: Tra l'altro poi insomma so che era stato criticato Messi che sono andati ad una
1: vabbè, però è un peccato che questi questi giocatori,
3: il maggior credo giocatore di questo scorcio di 20 anni, insomma, del nuovo millennio, insomma, sicuramente non c'è dubbio su questo, dopo Maradona, no? Non è sempre a livello di Maradona, ma insomma l'Argentina è una grande nazionale, e però gli spagnoli l'hanno meritato, insomma.
1: Sì, certo. Va bene, mi dispiace che, onestamente, devo essere onesto, mi dispiace che l'abbia vinto la Spagna e non l'Italia, però vabbè, insomma, tutto
3: possibile. Vabbè, ma l'abbiamo detto prima, l'Italia, se andiamo anche così, l'Italia ce la farà mai.
2: Abbiamo evitato l'Argentina che mettesse la quarta stellina, almeno la Spagna mette la seconda.
3: Voi non se lo sapete, a proposito, non solo i MAGA, ma anche Netanyahu e i suoi ministri dell'ultradestra hanno fatto il tipo per l'Argentina. Questo insomma, mi fa piacere che abbia perso l'Argentina per Netanyahu.
1: Questo. Poi non so, Pasqua, vogliamo farci un augurio per questo.
3: Quindi non posso dire nulla.
1: Se vuoi dire qualcosa, come dire, no? Vai.
3: Pensavo di. Perché mi sembrava importante questa cosa di che è successa in questi giorni, praticamente, che hanno condannato, perché non si poteva fare diversamente, perché le leggi sono quelle che sono. Hanno condannato questo gioielliere Roggero a quasi 15 anni di galera, e subito, senza colpo ferire, Salvini è andato nel carcere, da lì è stato imprigionato e ha cominciato a dire che vorrebbe candidarlo alle prossime elezioni, eccetera, eccetera. C'è un uomo di Stato, un vicepresidente del Consiglio, che non ha nessun rispetto per la magistratura. Tra l'altro hanno fatto, voglio dire, proprio durante il governo Conte, e c'era anche lui, hanno fatto l'ennesima riforma della giustizia, in cui è previsto questo tipo di giudizio rispetto a una persona che colpisce e addirittura ammazza due persone, per quanto rapinatori, però senza nessuna motivazione di legittima difesa.
1: Comunque ricordiamo che questi erano entrati dentro la gioielleria.
3: Sì, questi sono entrati in una gioielleria, hanno fatto quello che hanno fatto. Lui cosa ha fatto? Li ha inseguiti, e si vede chiaramente che non c'è. Cioè, allora, la legittima difesa deve significare che tu sei in pericolo, non è che puoi inseguire come se fossero delle galline, ucciderli come dei maiali alle spalle, tutti e due. Cioè non c'era più il pericolo per lui e nemmeno per la sua famiglia. La legittima difesa è appunto legittima, è giustissima, insomma è ovvio che devi difenderti se uno ti vuole uccidere te o uccidere un tuo familiare. Ma questo problema non c'era più, questi sono usciti fuori dal negozio, hanno cominciato a correre, lui li ha inseguiti e ne ha ammazzati due e ne ha ferito un altro.
1: Vedi Pasquale, io penso che
3: non funziona così.
1: Io penso che il problema di questa cosa è che si è stata politicizzata, questa storia doveva politicizzata, hanno preso spunto da questo, perché questa doveva finire così, è successo questo. questo, è successo questo, no, è finita
2: la
1: così.
2: Legge, la legge dice così,
1: basta.
4: No, ma io sono d'accordo con Franco, credo che avessero bisogno di un pasto da dare a noi per distrarci poi da altre questioni.
1: Perché è una cosa che doveva finire. Non c'è
3: vabbè, perciò, però voglio dire...
1: vabbè, ma tanto lo sappiamo.
3: Non posso non dirlo, è una volontà della destra questa.
1: Ma beh, insomma, voglio dire,
3: la destra in questo caso che si è impadronita di questa questione.
1: Lo so, lo sappiamo. D'altronde c'è anche il problema di Vannacci, insomma, che è a destra
3: però,
1: della
3: Vannacci,
1: destra.
3: Vannacci, ho sentito da generale, ho letto ieri sul giornale di ieri, non so, adesso ultime notizie. Vannacci non l'ha difeso, ha detto guardate, lui ha diritto a difendersi, a uccidere chi ti vuole uccidere. Ma non c'era più il pericolo, ha detto esattamente quello che ho detto io, quello che hanno detto i giudici. Cioè, non puoi, evidentemente, come generale, come è più attento alle leggi, non so che dirti, la fatto
1: vabbè, però,
3: una posizione
1: Pasqua,
3: diversa.
1: Bisogna scavalcare a destra il Vannacci, no?
2: No, ma stanno riprendendo
3: ma in questo caso non l'ha fatto, non ha scavalcato a destra Salvini.
1: Vabbè.
3: Cioè, scusatemi, se è vera questa notizia, io l'ho letto ieri, l'ho letto sul Fatto Quotidiano, vi dico, stava in prima pagina, sul Fatto Quotidiano, non so che dire adesso, sono inventato. C'era, riprendeva, ce l'ho pure qua,
1: no, ma vabbè, ormai la
3: diceva
1: la
3: che
1: chiara.
3: Lui ha detto no, assolutamente no, in questo caso non c'è giustificazione, no, non puoi, come dire, uccidere una persona o addirittura due, ferire una terza che non ti stanno mettendo in pericolo in quel momento. Se l'avesse sparato mentre stava nel negozio, allora avrebbe avuto un significato diverso. Insomma.
4: Capisco che Vannacci oramai è diventato colui che dà o toglie credibilità a determinate situazioni. Cioè, anche questo è interessante, no? Prendere un Vannacci a modello e poi la sua voce diventa determinante.
1: Sì,
3: però hai capito questa.
4: No, io capisco, sono d'accordo con te, sì, però mi rendo conto che stiamo dando anche a Vannacci un ruolo che va oltre, no? Un'importanza a livello di comunicazione eccessivo,
2: certo,
4: no?
2: Prime fasi.
1: Va bene.
3: Certo, non c'è dubbio su questo, allora, però voglio dire, è anche vero che c'è una parte del popolo italiano che lo segue.
4: Ma quello
3: su
4: sì,
3: questa questione,
4: ma
3: su questa
4: attenti,
3: questione
4: sì.
3: del gioielliere, la stessa, c'è una consistente, io non so valutarlo, non so dirvi qual è la percentuale, la cifra numerica, però c'è una consistente parte dell'opinione pubblica che ha dato ragione a questo qui, che avrebbe, dice, a noi avremmo fatto lo stesso. Insomma, questo è il paese in cui viviamo.
4: Pasquale, una volta c'era il Colosseo, no? Adesso utilizziamo il mass media al suo posto. Una volta c'era il Colosseo, adesso usiamo i mass media al posto del Colosseo. La tecnica è sempre quella.
3: Ah, no, certo. È l'espressione di quella grande civiltà che citavo prima,
4: sì.
1: Però lì si ammazzavano, cioè dare sfogo al, no? Al peggio dell'umanità. Va bene, Pasquale.
3: Non c'è dubbio su questo.
1: Pasquale, allora dai un'ultima parola, una parola bella, dai, dacci
2: di speranza
1: per questo inizio.
4: Una
1: poesia, un verso o un'immagine bella, dai, ti prego, tu da te ce l'aspettiamo, via.
3: Oddio, mi metti in difficoltà, che devo dire, insomma, che
2: una citazione che ci faccia gioire, ecco.
1: Un cinema alla deriva che ti piace, che ci vuoi suggerire, non so.
3: Beh, direi che il prossimo film che c'è giovedì è perfetto, perché è Cantando sotto la pioggia.
1: Oh, bravo.
3: Cantando sotto la pioggia è un film meraviglioso, perché è un film proprio in cui c'è tutto tranne una cosa,
4: ecco.
3: C'è l'invidia, la gelosia, l'amore, la fuga, la separazione, ma non c'è una cosa, non c'è la morte. Cioè, è un film sulla gioia di vivere.
4: Che bello.
3: Quindi un film è di una bellezza, Singing in the Rain, una bellezza storica. Quando dice a un certo punto quella cosa meravigliosa, dice what a glorious feeling, dice che sentimento glorioso stare con te, eccetera eccetera, e questo è il
4: Pasquale, mi sembra che tu sia un pochino romantico. Da quando ti seguo ogni tanto noto che c'è questa vena romantica nella tua persona, proprio sei un romantico.
3: Sì, ma io ho scritto anche poesia,
4: presenterò
3: fra poco, presenterò a Ferragosto a Fondi, sì. No, è un libro di poesia dedicato a mia nipote. Ma è una vita che leggo e scrivo anche su questo. Insomma, romantico in che senso? Mi piacciono i sentimenti positivi. Però sono anche un po' scettico rispetto alle cose della vita, insomma, e anche rispetto alla speranza nell'umanità. Insomma, pur avendo appartenuto a un'idea politica che si proponeva di cambiare il mondo, insomma, no? Il mondo si può cambiare, ma è complicato.
4: E l'abbiamo sognato tutti di cambiare
3: l'abbiamo
4: il mondo.
3: Sognato, e ci poi abbiamo ci anche siamo provato, arresi. La mia generazione ci ha provato, io non è che non ci ho provato. Aver dato il mio contributo, anche il mio modesto, sommesso contributo.
4: Bene.
3: E comunque sì, è vero, il Cantante sotto la pioggia è un capolavoro di grazia, di incanto. Pensate che i Cahiers du Cinéma, che sarebbero la rivista dei francesi, Truffaut ed altri, lo consideravano il secondo miglior film di tutti i tempi, dopo Citizen Kane, che sarebbe Quarto potere di Orson Welles. E niente, è un film veramente, veramente bello. Quindi, insomma, immagino questo.
2: Quindi andate giovedì.
3: Il mio augurio è, come dire, sentiamo anche noi un glorious feeling.
1: Bella così.
2: Giovedì andatevi a vedere il film.
1: Pasquale, noi ti auguriamo una splendida estate, nonostante il caldo, almeno questo pezzo d'estate che è rimasto, no? Questo si pochi giorni di luglio e di agosto. Non so se sarà
3: complicati da vivere,
1: lo so. Però cerchiamo di viverla nel migliore modo e ti ringraziamo per questa lunga stagione di incontri,
2: oltre 100 puntate, 100
1: puntate. E niente, speriamo di ritrovarci in maniera positiva a settembre.
3: Come dicono i musulmani, inshallah.
1: Inshallah. Va bene.
3: Se Dio vuole. Sapete, ho raccontato questa cosa e vi lascio questa immagine del sorridente. Quando viaggiavo, facevo queste missioni in Pakistan, prendevamo gli aerei interni per muoverci dentro il paese, per caso su distanze incredibili, non puoi non prendere l'aereo. L'aereo della Pakistan International Airlines, c'era il pilota che ci dava l'augurio, diceva in inglese: Inshallah we are taking off, Inshallah we are landing. Se Dio vuole stiamo decollando, se Dio vuole stiamo atterrando.
1: Ecco,
3: immaginare, andavamo a toccare a secolo
2: con che spirito si volava.
4: Inshallah ci rivediamo a settembre.
3: Ciao
4: Pasquale.
3: Okay, inshallah we are meeting in September.
2: Buona giornata. Bye.
1: Grazie
2: buona
1: Pasquale, giornata. Grazie
3: buona
1: ancora,
3: giornata.
1: Ciao.
5: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
6: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: mare.
1: Non ci andiamo a mare perché fa troppo caldo.
0: No, vabbè, però la sera, no, ti volevo soltanto dire, mi è capitato di andare una di queste sere, Sara, ascolta quello che dico. No, vabbè, no, vabbè, no, no, no, non sentire, se sei impegnato in altre cose. Sono andato a mare a Vindicio di sera a 18:30.
1: Sì.
0: Allora ho detto, vabbè, ora ci facciamo un bel bagno fresco, noi facciamo un bel tuffo. Sono andato là.
1: L'acqua era bollente.
0: Ragazzi, era calda. E allora faccio una riflessione. Se il nostro organismo sono 36 gradi, entri in un posto dove l'acqua è calda,
2: la percepisci più calda.
0: È più calda. Quanti gradi era l'acqua?
1: La prossima volta portati il termometro.
0: No, ma non solo per me, voglio dire, è arrivato anche a 1,5 metri, 1,80 metri, l'acqua continuava a essere calda. Allora mi sono detto, ma se siamo a che 20 di luglio,
2: 20, 19, 20,
0: ma non so, il 5 settembre sta qua che fa bolle, sti pochi pesci che ci stanno dentro, ce li facciamo già cotti.
2: Possiamo risparmiare del gas e magari portare delle uova,
0: ragazzi,
2: e bollirle in acqua.
0: Guarda che impressionante, provare l'acqua bollente.
2: Sì. Dice che stanno arrivando i pesci cani nelle nostre acque.
1: Ti dicono solo un aneddoto di ieri. Ho parcheggiato il motorino con il cavalletto sull'asfalto.
2: Sono dovuto
1: correre indietro perché ho visto il motorino che piano piano si era sciolto l'asfalto.
2: Guarda, questo mi succedeva quando stavo a Roma, che camminavo con i tacchi delle scarpe,
1: si infilavano nell'asfalto,
2: ma si sto parlando di 15-20 anni fa, quindi
1: adesso
2: non è una cosa proprio nuova.
0: È impressionante questa cosa della temperatura del mare, che ne pagheremo, perché avete sentito del concerto di Bug Bunny?
1: Sono dovuti scappare tutti,
0: molti sono rimasti feriti. Oddio. Per i chicchi di grandine che sono arrivati hanno ferito.
2: Questa è tutta geoingegneria, almeno adesso sembra che sia ufficiale.
0: Purtroppo la temperatura del mare, la temperatura, enormi temperature, poi scatenano queste

0: Sara, dove
1: no, noi abbiamo avuto queste, in questi giorni un'inviata speciale, tu devi sapere, sì. Tu sei stata te che ha seguito tutti i festival.
2: Io sono inviata senza nemmeno sapere. Allora, sono stata al Teano Jazz Festival, dove ho avuto l'onore e il piacere di vedere il Antonio Sanchez Quartet. È stato fantastico. Io non ho mai percepito delle emozioni così profonde sotto pelle.
0: Ma dove?
2: A Teano. Questo è stato 10 giorni fa. Invece ieri sera, siccome io di calcio non capisco nulla, non ho veramente programmato di stare davanti al televisore a guardare le partite di calcio. No, ma non ci capisco nulla. Quello che avete detto prima per me è proprio qualcosa che non so che cos'è. E quindi con un'amica siamo andati ad Atina. C'era l'ultima serata dell'Atina Jazz Festival, era la 40ª edizione.
0: C'era fatica ad entrare.
2: Noi siamo andati con un po' di anticipo. Abbiamo trovato traffico a Sessa perché ieri sera c'era la serata della Taranta, non so se proprio a Sessa o lì vicino, nei dintorni, quindi c'era traffico qui nella nostra zona, ma lì siamo andati benissimo, abbiamo parcheggiato, un bellissimo centro storico, un bel castello e poi si è fatto il pienone. Bellissimo. Il gruppo che ieri sera si esibiva è un gruppo che adesso si trova nelle prime posizioni del Billboard americano per quanto riguarda il jazz. Eliana Elias Quartet. Veramente lei è brasiliana, quindi Elian.
0: I brasiliani hanno una tradizione di musica jazz che è fantastica.
2: Guarda,
0: da paura.
2: Quelle mani sul pianoforte volavano. Lei non ha mai guardato, ogni tanto si faceva vedere che guardava il pianoforte, si girava a parlare con o a fare segni, insomma, con gli altri musicisti. E lo sai una cosa che è successa? Si è arrabbiata con noi perché stavamo con i cellulari a riprendere. Lei ha fermato il concerto e ha detto: per favore posate questi cellulari, io vengo distratta, io non posso pensare che voi mi state riprendendo, mi fate una foto con delle smorfie che poi pubblicate. Insomma, forse a quel livello lì l'immagine anche conta. Una persona molto semplice, molto a modo, però devo dire, la musica deve avere, lei ha detto, cercate di partecipare con il cuore. Invece siamo diventati tutti un po' più
0: tutti con i cellulari. Senti, ma non solo a Atina e Teano, grandissimi luoghi,
2: assolutamente sì. E domani sera stasera abbiamo un bellissimo spettacolo al Porticciolo Caposele. Sì, adesso vi dico anche l'artista che ci sarà, che al momento mi sfugge il nome, comunque un grande artista con un quartet anche lui.
0: Va bene, mentre tu lo cerchi, io voglio dire che se non amate il jazz potete andare a Itri, perché stasera c'è la prima serata della Madonna della Civita. Quindi la festa della Madonna della Civita inizia, e voglio ricordare che dopo
1: Chi ci sarà?
0: Aspetta, adesso lo dico, ma dopo domani c'è la premiata Forneria Margore. Ma questo dopo domani.
2: E ci sarà stasera, Franco?
0: Non lo so, penso di sì.
2: Ci incontriamo lì, facciamo una diretta.
0: Stasera c'è una cover band, ma adesso ve lo dico. Tu intanto puoi dirci.
2: Sì, allora, praticamente stasera a Formia, alle ore 21:15, presso l'area archeologica di Caposele, abbiamo Ben Lamar Gay Quartet. È anche molto famoso. Se fate una ricerca su YouTube, vedete tutti i suoi lavori, molto interessanti. Potete anche fare un ascolto pre-concerto di questa sera. Quindi siete tutti invitati a partecipare.
1: Questo nell'ambito della rassegna jazz formiana, no? Come si chiama? Jazz Flirt? No,
0: sì, no, Jazz Flirt.
2: L'associazione Jazz Flair, cioè. Sì. Anch'io sono nell'associazione come socia sostenitrice da tanti anni, perché mi piace, anche se non sempre riesco a seguire gli eventi.
1: Però ho visto però che segui anche gli altri
2: dobbiamo aprirci, la mente deve viaggiare.
0: Chiudiamo con 883 Experience, stasera a Itri ci sarà una cover band degli 883, se vi piace, quindi.
2: Come no, sì.
0: Potete andare in chiesa a vedere la Madonna della Civita, che è un busto molto particolare, perché è un busto in argento tagliato,
1: è stato recuperato,
0: è una cosa molto particolare. regolare. E poi ci sono le noccioline, la festa, i panini, quello che volete.
1: Panino alla porchetta.
2: Guarda, lì è fresca l'aria. Sicuramente ci sono 5-6 gradi in meno di qui.
0: Stasera quindi, l'aria è fresca, sì.
2: Già solo per quello ci possiamo avviare.
0: Va bene, abbiamo...
1: tra poco abbiamo qualcuno che ci viene a trovare anche per telefono. Ma ci vengono
2: sì,
1: a trovare
2: sì, qualcuno. Tra poco abbiamo un'intervista, un'intervista con uno scrittore che è del Golfo, e si chiama Lorenzo Ciuffo, e tra poco sarà con noi.
0: Senti, ma invece avete un po' di soldi da parte?
1: No,
0: no, abbiamo speso senza una lira.
2: Dipende, senza... che cosa vuoi fare? Il gelato, il caffè, la cena, dove vuoi arrivare?
0: Voglio arrivare che il mondo non cambia. Questa è Non tengo dinero dei Righeira, è una canzone degli anni 70
1: dell'estate,
2: me la ricordo
0: uguale adesso. Okay. Non tengo dinero.

0: Vabbè, questi fratelli Righeira.
1: Noi sono 40 anni che non teniamo soldi. Non è da adesso.
0: Questa canzone del 1983 è una canzone fortunatissima. Naturalmente questa faceva il tormentone di un'estate. L'anno prima c'era stata l'altra canzone dei Righeira, quell'altra, come si chiama? Vabbè, insomma, i Righeira hanno segnato negli anni 80 le estati dell'Italia. Va bene, Sara, noi siamo pronti.
2: Sì. Allora, noi adesso abbiamo in linea Lorenzo Ciufo, che saluto. Buongiorno Lorenzo.
3: Buongiorno.
1: Allora, sei in diretta qui a Radio Formia.
3: Grazie per avermi chiamato, non c'avevo niente da fare stamattina, mi avete riempito la mattinata.
2: Ci fa piacere.
3: No, comunque è sempre un piacere, grazie infinite. Grazie anche per la canzone con cui mi avete introdotto.
0: Ah, sì, ma tu non sei così, cioè non sei degli 80, sei molto più giovane, immagino.
3: Me la ricordo bene. Tra l'altro anche in tema col momento.
2: Allora, ascolta. Prego, Lorenzo, dimmi. Tu lo sai che ti ho chiamato perché so delle tue attività extra lavorative, e cioè sì, che sei un poeta, sei un grande poeta, pubblichi da tantissimi anni, hai fatto diverse opere, poi ce ne parlerai più dettagliatamente, però io vorrei cominciare con delle domande che riguardano un pochino la tua persona, nel senso, uno, a 4 anni già scrivevi poesie?
3: No.
2: Ok, a 6?
3: No.
2: A 10?
3: Ho cominciato tardi. Io ci ho messo tempo,
2: A 20? Confessa. No, lui ci deve dire quando ha cominciato a scrivere la prima poesia.
3: Ho messo tempo a scoprire.
2: La vena poetica non era proprio.
3: Sì, oltre 25 anni, 27, okay, 28 anni ho cominciato a scrivere qualcosa.
2: Benissimo, la seconda domanda anche, adesso ci devi spiegare come hai scoperto questa vena poetica, cioè è stato tipo un amore infranto, è stata una delusione?
3: È stata per gioco.
2: È stato per gioco,
3: sì. Mi sono reso conto che in qualche modo con le parole sapevo creare, ci sapevo giocare, comunque sapevo da esprimere qualcosa, un'immagine. Ma è stata un'occasione in un locale in cui si mandavano le lettere ai vari tavoli, e quindi mi divertì a prendermi gioco, insomma, di una persona che era truccata e vestita in maniera piuttosto bizzarra, e fece una poesia, diciamo, ironica. E mi accorsi che mi piaceva. E tra l'altro,
2: perdonami l'interruzione.
3: Quella poesia poi fu invece dirottata verso un altro tavolo, un'altra persona che ovviamente era decontestualizzata, e quella poesia che era ironica poi piacque moltissimo in realtà.
2: Ho capito.
3: E allora
0: così è iniziato,
3: il gioco, però poi ci ho preso gusto e mi rendevo conto che attraverso la parola riuscivo a dire in maniera diversa quello che sentivo per me importante.
2: Hai capito? Ascolta, ti fermo. Io so che sei un romantico, quindi ti devo fermare per forza, perché io ti voglio mettere un pochino in difficoltà. Allora, se la tua poesia fosse un piatto da mangiare.
3: Come?
2: Se la tua poesia fosse un piatto, quale piatto ti verrebbe in mente?
3: Io penso
2: una lasagna,
3: un piatto rustico, una minestra rustica di campagna. Rustica di campagna, secondo me, perché la mia poesia la sento nascere proprio dalla terra. Io sono poi molto legato alla mia terra.
1: Di dove?
3: Mio papà, sei tu? Insomma, buona parte della sua vita mio padre è stato contadino, e quindi me lo ricordo questo aspetto del suo vissuto. Che mi ha nutrito non solo fisicamente, ma mi ha nutrito proprio di valori. E io ho passato molti anni della mia vita a Tufo di Minturno, che è un piccolo paese nel comune di Minturno.
0: Conosciamo.
3: E quindi c'è questo legame con la terra che c'è nella mia poesia, al di là di poi dei temi vari che si tocchino, però c'è, lo sento sempre molto molto forte, cioè che mi nutre. Quindi per me è così, una minestra rustica.
2: Va bene, interessante.
1: Volevo sapere, quante pubblicazioni in effetti sono state?
3: Al momento ho tre pubblicazioni. C'è una prima che è che è La Casa Nuova, che è del 2011, che è autoprodotto, il libro Fai da Te, però che ha avuto buoni riconoscimenti perché è stato in finale del premio Sostizio, che aveva in giuria degli autori molto prestigiosi. quindi per me è stato un importante riconoscimento. Poi ho conosciuto Rodolfo Di Biasio,
0: ha voluto
3: leggermi e quindi ha curato la pubblicazione di Come se tutto bianco nel 2016, e recentemente a febbraio è uscita una plaquette, un piccolo librino di 15 poesie, 3 inediti e 12 già uscite, però in traduzione romena, è stato pubblicato in Romania.
1: Bella soddisfazione, vero? Bella soddisfazione così.
3: Sì, mi è piaciuto molto perché mi ha permesso di entrare in contatto con le persone che non conoscevo, che parlano normalmente un'altra lingua, che si sono incontrate col mio italiano, è stato molto bello.
0: Comunque è una lingua molto vicina all'italiano, il romeno, è una lingua latina.
3: Che studiano, infatti poi sono stato anche in Romania in un liceo dove studiano italiano e ci siamo incontrati su questa poesia, solo questo italiano, è stato molto bello.
0: Ma le tue poesie sono lunghe, brevi, sintetiche?
3: In genere sono brevi, non sono molto lunghe.
0: Sì, la mia domanda era riferita, ce ne leggi una?
2: Sì, noi
0: sei breve.
1: Stiamo aspettando questo.
3: Come no. Allora
2: che
3: ne
2: cosa
3: leggo
2: ci hai preparato?
3: Una dalla plaquette, magari un inedito dalla plaquette.
0: Ma sì, dai.
3: Leggo questa ispirata a due persone importanti della mia vita. Posso leggere adesso?
2: Sì, prego.
3: Ok. Come questo pane tiepido che crocchia, il sapido pensiero di mia nonna mi ha impastato con gli occhi nelle mani. Ci ho messo a crescere nella sinola verde delle fratte. Avevo freddo, il fuoco mi ha deciso. Poi ho mancato il cammino perché ho ascoltato il vento e sono rimasto fuori, nel cerchio gli altri. Quante lame nella crosta dura, ma solo tu mi sai mangiare, tu che sai sfamare il mio cuore di mollica. E questo.
2: Meravigliosa, bellissima, mi sono emozionata.
0: Questa situazione della nonna è molto bella, perché insomma i nonni e le nonne lasciano sempre una traccia molto forte nella nostra vita, cioè, no?
2: Sì, complimenti. Senti, questa è nella plaquette, che si intitola?
3: Questa è nella plaquette e si intitola, allora il titolo romeno, non so se lo pronunci bene, In nume marea, e l'italiano è Nel nome il mare.
1: Se chi volesse trovarlo, questo si trova nelle librerie locali?
3: In verità al momento online si può acquistare
1: online.
3: Sul sito dell'editore romeno, perché poi al momento non l'ho ancora distribuito nelle librerie.
0: Gli altri sì,
3: dopo questa intervista ci provo, magari qualcuno è interessato.
0: Senti, ma gli altri due sì, però, no? Si possono trovare da qualche parte.
3: Gli altri due, una casa nuova, non so se ancora si trovi
0: in edicolo.
3: Penso che si trovi ancora su Amazon, insomma, su.
1: Con la ricerca si fa una ricerca.
3: Per cercarlo. È come se tutto bianco, qualche copia è nelle librerie, penso Fuori quadro ancora ne abbia.
0: Senti, ma la poesia è ancora attuale?
3: Ma come no?
2: C'è un ritorno, secondo me c'è un ritorno.
3: Si scriverebbe, non è che leggerebbe, voi non mi fareste questa intervista.
1: No, ma nelle scuole
0: era provocatoria.
3: Ma è attualissima perché è capace di dire in maniera diversa e sintetica moltissimo. E poi, al di là della comprensibilità più o meno della parola, il mistero che lascia è proprio il suono che ti accompagna, perché è canto. Per me è così, ma non è solo per me, perché per tradizione la poesia riesce a dire anche semplicemente attraverso il suono delle sue parole.
2: È vero.
3: Quindi, come la musica.
0: Senti,
3: rapisce, cattura, fa sognare.
0: Hai mai provato a scrivere canzoni?
3: È attualissima, perché sa dire anche il mondo, che è il mondo di oggi.
0: Ma hai scritto canzoni? Poi
3: no,
0: la domanda successiva è: secondo te le canzoni, i testi delle canzoni si possono associare alla poesia, alcune naturalmente?
3: Questa è una questione sempre molto aperta, no? Che soprattutto si è acuita dopo il Nobel a Bob Dylan.
0: Certo.
3: Non lo so, In effetti, se si ascolta, per esempio, per quanto riguarda la canzone italiana, alcuni notti, come Fossati, per esempio, di André, per dirne alcuni,
0: Certo.
3: è inevitabile l'associazione alla poesia, perché i loro testi hanno molto di poetico. La differenza con la poesia è che, se è vero che la poesia nasce, meno la poesia in lingua volgare nasce in unione con la musica, perché si componevano insieme sia testo che spartito. Poi a un certo punto si è sganciata dalla musica e la poesia si è, come dire, procurato il suo elemento musicale attraverso la parola. Per cui la poesia non ha bisogno di musica, forse la canzone ne ha più bisogno, però non lo so. Ci sono in effetti dei testi di André che, anche non cantati, hanno qualcosa di profondamente poetico, almeno quello che penso io.
1: In preparazione hai qualcosa?
3: A livello di scrittura no,
1: Ah,
3: al
1: ecco.
3: momento no,
1: Pausa,
3: anche
1: pausa
3: perché io scrivo
1: estiva.
3: molto poco, scrivo molto molto
1: Ah,
3: poco.
1: ecco.
0: Va bene, Sara, un'ultima domanda, così poi.
2: Sì, io so che reciti anche a teatro, che fai teatro. Ora, sei regista, cosa fai a teatro? Reciti? Anche come hai interpretato questa poesia è stato molto bello.
3: No,
2: Una
3: ti ringrazio. In genere le
2: voce.
3: mie poesie le leggo, non le leggo benissimo, però forse ho respirato stamattina. Io
2: Meno male.
3: faccio attività teatrale, ma da dilettante. Però nella compagnia Costellazione di
2: Sì.
3: Roberta Costantini e Marco Marino, che voi certamente conoscete,
0: Certo,
3: perché è
0: come
3: una
0: no.
3: delle realtà più, per me, la più significativa del territorio.
0: Anzi, scusami se ti
3: Io,
0: interrompo,
3: prego.
0: volevo soltanto ricordare la scomparsa, la costellazione di Costantini. Costantini è la figlia
1: Il
0: del
1: papà
0: papà che
1: di
0: suonava il sax, che purtroppo
3: Costantino.
0: ultimamente è scomparso. Volevo soltanto ricordarlo che era una persona che è
1: No,
0: anche molto legata
1: carissimo,
0: alla RAI,
1: carissimo
0: un amico di
1: amico della radio
0: Radiofornia,
1: di
0: esatto.
1: California, certo.
3: Beh, sì, insomma, è una persona che ho avuto modo di conoscere attraverso Roberta. Io
0: E
3: so
0: alcuni
3: quale
0: mobili
3: legame
0: della radio.
3: fortissimo, l'ho capito, il legame fortissimo che c'era con la figlia,
0: Sì,
3: che è
0: certo.
3: stata una persona molto importante nella vita di
0: Sì,
1: Roberta. Ma anche
3: perché...
1: il fratello di Roberta
3: Ah,
1: è un grande
3: Roberto, sì,
1: regista, no?
3: Roberto è un notevole artista,
1: È
3: scrittore,
1: regista, sì.
3: autore dei testi insieme a Roberta e Marco, che con Costellazione portano in giro per il mondo, che hanno un loro pregio,
0: Esatto,
3: indubbiamente.
0: va bene.
2: Allora, io so che il 24 luglio ci sarà un evento, cioè avete organizzato una passeggiata poetica tra le strade e i monumenti di
3: Sì,
2: Gaeta Medievale. E so che ci sarai anche tu, vorrei che ci raccontassi un attimo così
1: l'evento,
2: come si
1: come si può
2: svolgerà, nel
1: l'evento.
2: senso è in corso, cioè lungo la passeggiata ci sarà la
0: Ma ce lo
2: declamazione,
0: dice lui, ce lo dice lui, dai.
2: come
1: Spiegaci.
2: si
3: Sì,
2: svolge?
3: allora, il 24 luglio abbiamo questa passeggiata letteraria che si collega alle attività che Sabina Mitrano ormai da tempo conduce a Gaeta, che è scalinando, quindi scalinando Gaeta. È uno scalinando Gaeta, stavolta con una componente letteraria e musicale, perché avremo cinque autori: Rossella Tempesta, Irene Sabetta, c'è Alessandro Izzi, Violetta Latte e Pier Francesco Latte, che è Anna Correale, quindi sono sei, non sono cinque, sono sei, che leggeranno i loro testi durante la passeggiata. Abbiamo fissato delle tappe, sarà, mi ha detto Sabina, straordinariamente aperta per noi la chiesetta di Santa Caterina, che in genere è chiusa, che si trova sul nostro percorso. Quindi è un percorso che noi faremo per conoscere Gaeta, ma venga anche per conoscere la poesia di questi autori che ci accompagnano, e ci saranno dei momenti musicali a cura di Tullio Taffuri, quindi dal vivo ci accompagna con la sua chitarra e canterà per noi, e quindi sarà un camminare, un ascoltare, e andremo insieme, attraverseremo anche una parte della storia di Gaeta, perché passeremo accanto a alcuni monumenti molto significativi della città, in un percorso che ha una sua brevità, ma sarà molto intenso. E ci aspettiamo una buona partecipazione, perché a noi piace fare con gli altri,
2: Va
3: quindi la vita,
2: bene.
3: di condividere.
2: Quindi ricordiamo la data, il 24 luglio
3: Il
2: alle
3: 24 luglio
2: 18:15,
3: ritrovo alle 6
2: punto
3: e
2: di
3: un quarto
2: ritrovo, Villa
3: Villa
2: Traniello.
3: Tragnello, per partire poi insieme in questo
2: Benissimo.
3: Questo cammino, questa avventura, poi è un'avventura, perché per quanto vuoi programmare, poi è il bello che insieme poi nascono le cose più belle.
2: Assolutamente. Poi aspettiamo che l'organizzate per Formi. Intanto, Lorenzo, grazie di questo tuo tempo. È stato bellissimo ascoltarti sia durante la lettura della poesia che, insomma, ascoltare la tua storia.
1: E al prossimo lavoro, con l'aiuto di Sara, casomai ce lo presenti qua in radio. Il prossimo lavoro che farai.
3: A me la radio piace moltissimo. Quindi vi ringrazio molto per questo tempo che avete dedicato a me. È stato un bel incontro.
1: Speriamo che
3: di vedervi a più presto.
1: Va bene.
0: Buona giornata, allora.
3: Buona giornata. A voi un
2: ciao.
3: Abbraccio.
2: Ciao, ciao Lorenzo.
3: Un abbraccio,
2: ciao, ciao.
1: Tanto penso comunque. Vai.
4: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
5: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
6: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
5: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
6: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
7: Bravi, e niente sprechi.
8: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
10: La tua

0: questa è una lunga bussò, no?
1: Sì.
0: La ricordi questa?
1: Sì,
0: la ricordate? No, ti sentiamo, Sara.
1: Io
0: ti
1: però, ecco, adesso sì, adesso sento.
0: Ti sentiamo.
1: Grazie,
0: ti sentiamo.
1: Io non mi sentivo. E volevo dire, i genitori sono pezzegore. Di solito si dice che sono i figli pezzegore, ma i genitori ancora di più lo sono.
0: E com'è che è uscita questa cosa?
2: No, stavamo parlando un attimo, un commento
1: tra
2: di noi.
1: Filosofia, era un po' di filosofia tra di noi. E poi, voglio dire, Lorenzo Ciufo ci ha ricordato l'importanza dei nonni e siamo scesi a un di un grado.
2: Io e Franco siamo nonni. Io e Franco siamo nonni, quindi.
1: Siete nonni, quindi sapete cosa vuol dire.
2: Lascia stare. Superiamo questo discorso.
1: Ecco, io sono zia e superiamo questo discorso. No, però l'amore familiare, quello diciamo che si vive, diciamo, innanzitutto nell'infanzia, poi nell'adolescenza e si conferma successivamente nella fase adulta, è l'amore puro, vero. Tu puoi anche sbagliare con un genitore, ma non ti darà mai un calcio nel sedere.
0: Oddio. Ma non lo so.
2: Che in età adulta
1: ti,
2: diciamo,
1: perdona
2: come,
1: in questo senso come
2: siamo adesso arrivati noi, capisci tanti di quei, come dire, di rimproveri che ti facevano quando tu eri piccolo,
1: esatto,
2: giusto? Perché adesso noi li facciamo ai nostri figli, ai nostri
1: adesso
2: nipoti.
1: Non si fanno più.
2: No, sì, devi stare pure attento.
1: Avrei voluto fare una domanda a Lorenzo Ciufo, cioè, ma la poesia insegnata già nella scuola primaria, come la vedi, come la pensi, come potrebbe essere strutturata? Perché secondo me la poesia dovrebbe essere frutto innanzitutto di un'educazione,
2: esatto,
1: al sentimento, all'osservazione, non necessariamente al sentimento inteso come amore materiale, ma proprio l'osservazione della natura. Lui ha detto il rapporto con la natura. Franco, tu so che hai un grande rapporto con la natura.
0: Certo,
1: vivi
0: no,
1: in campagna.
0: Anche. No, è mica sempre in campagna.
1: Ah,
2: vabbè,
1: non sempre.
2: Ci dividiamo
0: tra campagna.
1: Fai l'orto.
0: No, mai,
1: la cipollina la pianta.
0: No, assolutamente no.
2: Lui è un grande produttore, lui è industriale della campagna.
0: Senti, ma tu te la ricordi Vanna Spagna?
1: Sì, come no?
0: Easy Lady, che vuol dire secondo te?
1: Devo dirla sta cosa, è una ragazza facile.
0: Allora, no, senza riferimenti, no?
1: No, ma voglio dire.
0: Va bene, questa è La ragazza facile di Vanna Spagna, la canzone Easy Lady, anni 80, e la risentiamo.

0: Mi vado a Spagna. Allora,
1: visto che la Spagna ha vinto il mondiale, abbiamo dedicato pure la canzone.
0: Questa, vabbè, uccidetelo. Va bene, Sara. Allora, oggi è lunedì 20 luglio, pensa, è il 201esimo giorno dell'anno. Siamo nella 30ª settimana. La Chiesa ricorda Sant'Elia, profeta, e Santa Apollinare di Ravenna.
1: Santa Apollinare è una città qua vicino.
0: Esatto. Sì. Il sole è sorto alle 5:54, tramonterà alle 20:40, la luna è crescente. Le giornate si sono accorciate di 33 minuti. Vabbè.
2: Sì, allora stasera.
0: Alcune... Sì, stasera. No, volevo dare alcune notizie del passato, no?
2: Belle.
0: Io non lo so, nel 1881 Toro Seduto, capo indiano della
1: questo
0: tribù.
1: Questo non ci interessa, Toro Seduto.
0: Fuggiasco dopo la battaglia di Little Big si arrende l'esercito federale americano.
1: Vabbè,
0: Vabbè, invece questa nel 1937 muore 63enne a Roma, l'inventore della radio Guglielmo Malcuni. Senza di lui noi non
1: papà,
0: ci saremmo.
1: Il nostro papà della radio, dai.
0: Sì. E quindi senza di lui non ci
1: sarebbe radioformia.
0: Non ci sarebbe radioformia, neanche Sara Mastro Battista.
2: Senti,
0: va bene, l'ultima te la voglio dare. Nel 1969, alle 21:17, 57 anni fa, il modulo Aquila della missione Apollo 11 raggiunge il suolo lunare. Dopo alcune ore, alle 2:56, l'uomo poserà il primo piede sulla Luna, Neil Armstrong.
2: Che sia tutto vero. Ascolta, Franco,
0: come,
2: una domanda...
0: Aspetta, che hai detto?
2: Spero che tutto ciò sia vero.
0: Non mi dire che guarda che la terra è piatta, te lo volevo una di quelle,
2: no,
0: ho capito. Chiudiamo con le nascite di oggi.
2: Vai.
0: Compleanni. E allora oggi è compleanno di Alessandro Magno.
1: Personaggi famosi.
0: Sì, 356 avanti Cristo nasceva Alessandro Magno, uno poco da niente. No, per dire gli eventi, le migliori manifestazioni di tutto, capito? Infantino ha detto che questi mondiali sono l'evento più sensazionale della storia dell'umanità.
2: Per me il calcio non.
0: Pensate, Alessandro Magno cosa ha fatto? Va bene, andiamo avanti. Oggi nasceva anche Francesco Petrarca nel 1304.
1: Beh, questo ha lasciato una storia, insomma, ha lasciato qualcosa. Petrarca ha lasciato qualcosa.
0: Va bene, poi oggi è il compleanno di Carlo Santana, che a me piace tantissimo. Oggi è il compleanno di Carlo Santana, oggi fa 79 anni, insomma.
1: Visto dal vivo a Roma.
0: Lo dici sempre ogni
1: lo
0: volta.
1: Dico, mi piace, perché io 3-4 concerti ho visti, fammelo dire quelli che ho visto, no?
0: Va bene.
2: Ci si può organizzare e vederne altri, perché voglio dire, ogni settimana
0: io la finirei qua. Tu hai una notizia da dare, così poi mettiamo
2: la
0: canzone.
2: La notizia è questa. Allora, tu hai tanti alberi, so che sei un latifondista quasi. Allora, questi tuoi alberi li vogliamo aspetta,
0: vai.
2: Perché c'è non perché ride?
1: La difondista.
0: Dai.
2: Allora, vuoi contribuire a rialberare la città di Roma per ripiantare un po' gli alberi che il sindaco Gualtieri ha tagliato?
0: Sì, ma li ha tagliati perché ne pianta gli altri.
2: Ma sì, taglia quelli centenari e pianta la fustella.
0: Taglia quelli che stanno per cadere.
2: Non è vero, non è vero, ho visto i documentari, sono stati tagliati migliaia di alberi sani, non a rischio di rottura. No, ci sono proprio i documentari e ci sono anche gli agronomi che stanno facendo delle rilevazioni molto...
0: Come la pineta di Vindicio.
2: La pineta di Vindicio adesso è stata fatta seccare. È stata fatta seccare perché mi domando come mai non ci sia la manutenzione costante, quindi la cura...
1: È come l'albero che Franco... Tu sai che Franco ha curato per un periodo un alberello alla rotonda, all'incrocio di Vindicio.
2: Ah sì?
1: È stato piantato un alberello.
0: Adesso è completamente
1: la è un albero che
2: te ne sei preso cura
1: per un paio di volte, gli ha portato l'acqua
2: poi non vengono fatti gli appalti per la manutenzione è chiaro che l'albero prima o poi
0: muore.
2: E se noi non ci prendiamo cura dell'ambiente in cui viviamo,
0: non sei d'accordo?
2: No, respiriamo aria più calda perché manca l'ombra, quindi ci mettiamo sotto la palmetta che non fa ombra.
0: Sì, ma certe cose vanno fatte in manutenzione. Se alcuni alberi devono essere, cioè, se abbatti alcuni alberi li devi ricostruire, cioè
2: alberi che Roma che il sindaco Gualtieri ha fatto tagliare
0: sono pini
2: devastata.
0: Vabbè, dai. Allora, comunque, visto e considerato che tu
2: non
0: la pensi...
2: Non andiamo mai d'accordo io.
0: Però,
2: la trasmissione
0: Franco,
2: con te.
0: Però ti voglio,
2: ma no, con Franco.
0: Ti voglio fare un regalo.
2: Su niente andiamo d'accordo.
0: Ti regalo i Durand.

0: va bene,
1: bello sognare con i miei mitici Duran Duran.
0: Va bene, Duran Duran, hai visto?
2: Hai visto il concerto?
1: Certo,
0: sono bravo, sono bravo,
1: visto? Reggia di Caserta.
0: Nonostante che tu hai tagliato tutti gli alberi di Roma.
1: Tu che sei protaglio,
0: ma no, non sono protaglio, ma stai scherzando, io gli alberi li curo, figurati. Va bene, ma vanno curati gli alberi, vanno fatta manutenzione. Chiudiamola qui, anche perché volevi sapere chi è morto oggi?
2: No, non ci interessa, non vogliamo sapere.
0: Va bene, sono scomparsi oggi Panciovilla.
1: Allora, io ti faccio una domanda io invece. Qual è il prossimo concerto che vorresti andare a vedere? Tushi.
0: No, io...
1: Tu non vai ai concerti?
0: No, mi piacerebbe andare a quei concerti, ma quelli che piacciono a me non ci sono qui.
1: Si viaggia, si prende il volo,
0: possiamo prendere il volo. Mike Franks.
1: Ok. Facci sentire un brano di Mike Franks.
0: Adesso dobbiamo mettere la sigla.
1: E tu invece, Gianni?
2: Frank Zappa, che hai fatto
0: Carlo Santana.
2: Bellissimo, andrei a rivedere il Jethro Tull. Io mi sono visto il Jethro Tull.
0: Vabbè, ma c'è la sigla, lo dobbiamo sentire.
1: Facciamo finta di non sentirla perché noi vogliamo rimanere qui, non vogliamo andare via.
0: Sì, però adesso vi state zitti perché adesso ce ne andiamo
3: insieme a voi.
0: Eccoci qua, allora finisce qui la stagione 2025-2026 e riprenderemo nella stagione 2026-2027 a settembre, che oddio, se Dio vuole,
2: Sara ci verrà a trovare qualche volta, perché poi è impegnata nel suo lavoro, e ci ha fatto piacere queste ultime due o tre puntate che tu sia stata
1: accoglienza
2: con noi. E niente, Franco, che diciamo? Abbiamo passato una bella stagione musicale, abbiamo avuto penso qualche 200-300 ospiti che hanno girato qui in radio. Pensiamo di aver trasmesso qualche, come si dice, qualche bella sensazione ai nostri ascoltatori che ci ascoltano nella provincia di Latina e Roma e in tutto il mondo via podcast.
0: Allora Sara, ciao Gianni,
1: ciao.
0: A settembre andiamoci a buttare a mare.
1: Buone vacanze
0: a tutti.
2: Ciao.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Un arresto e quattro denunce per una rissa scoppiata alle 3 della scorsa notte a Gaeta, sul lungomare Caboto, nei pressi di un bar centrale, nella quale sono coinvolti 5 giovani gaetani e 2 coetanei di nazionalità romena. Interviene la polizia su segnalazione di alcuni passanti per sedare la rissa e 2 agenti vengono colpiti da uno dei rissanti. Resta ferito anche un romeno, medicato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per lesioni guaribili in 10 giorni. Anche gli agenti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, per ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Uno dei giovani di Gaeta, AS, di 23 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e truffa, è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni ai danni di 2 poliziotti. Difeso dall'avvocato Claudia Magliuzzi, il 23enne è comparso dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Cassino, Martina Malvagni, che a fronte della richiesta della procura, che chiedeva i domiciliari per il giovane gaetano, ha convalidato l'arresto, concedendo all'imputato l'obbligo di firma e di dimora a Gaeta, in attesa del processo fissato per il prossimo ottobre. Gli altri 4 giovani gaetani, che erano insieme al 23enne, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per concorso in rissa. Le cause che hanno scatenato il movimentato episodio e la conseguente aggressione ai danni dei 2 romeni sono al vaglio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, tra le ipotesi anche quella della droga, ma non si escludono altre cause. E un'altra rissa è avvenuta a Fondi, dove i carabinieri sono intervenuti presso una discoteca all'interno di un camping dopo una segnalazione arrivata al 112. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, nel locale si sarebbe verificata una lite accesa tra alcuni avventori e personale addetto alla sicurezza. I carabinieri di Fondi e quelli dell'aliquota radiomobile della compagnia di Terracina, intervenuti sul posto, hanno riscontrato la presenza di 4 persone ferite. 2 hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 30 giorni. Altri 2 soggetti sono invece in osservazione, in attesa di ulteriori approfondimenti diagnostici presso l'ospedale. È emerso dalle prime indagini che la discussione sarebbe iniziata all'interno della discoteca e proseguita poi all'esterno sulla pubblica strada. Durante le fasi successive dell'episodio è stato mandato in frantumi anche il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata in quella zona. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura. I filmati sono tuttora al vaglio degli investigatori e avrebbero già consentito di riscontrare alcune fasi dell'aggressione. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto, chiarire le cause della lite e identificare tutti i soggetti coinvolti. Controlli straordinari sono stati eseguiti nel weekend dai carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. L'attività ha interessato le aree urbane, i centri storici, le zone della Movida, le principali strade e il litorale. Militari hanno predisposto posti di controllo e pattugliamenti mirati anche per aumentare la percezione di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione. Nel corso dell'operazione sono state identificate 209 persone, tra cui 17 con precedenti di polizia. Controllati inoltre 12 veicoli e 8 natanti, con a bordo 23 persone complessivamente. Le verifiche hanno riguardato anche 2 attività commerciali, una

detti atti ad offendere. I militari hanno notato il giovane mentre percorreva a piedi le vie del centro cittadino. Hanno proceduto durante le operazioni di identificazione ad una perquisizione personale all'interno della tracolla che il ventenne aveva con sé. Sono stati rinvenuti un coltello a serramanico e uno sfollagente retrattile. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Al termine delle verifiche, i carabinieri hanno denunciato il giovane all'autorità giudiziaria. Tornano a nuova vita porzioni di due complessi immobiliari di Gaeta di grande valore storico ed architettonico, attualmente inutilizzati. Si tratta dell'ex caserma Menabrea, meglio conosciuta come Oratorio Don Bosco, e una parte di Forte Emilio, che saranno trasformati in spazi aperti alla comunità, capaci di ospitare eventi, iniziative culturali, attività sociali e progetti di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda l'ex oratorio Don Bosco, la superficie messa a bando, sempre per un uso temporaneo, è di 963 metri quadrati contro una territoriale complessiva di 6.664. Ma è la posizione unica a fare la differenza. L'edificio è localizzato nel quartiere di Gaeta medievale, nel territorio di Monte Orlanto, è addossato alla chiesa di San Francesco e gode della vista della parte più esclusiva del Golfo. In questo caso il canone richiesto è di 2.600 euro. In tal caso sono ammessi soltanto servizi pubblici, ma come spiega la stessa agenzia del Demanio, è attualmente oggetto di iter tecnico-amministrativo funzionale alla variazione della destinazione d'uso con possibile destinazione turistico-ricettiva. L'ex caserma Menabrea ha pianta quadrata e comprende al suo interno un chiosco. In generale, per tutti gli immobili del bando si prevede comunque il rispetto delle destinazioni urbanistiche attuali e sono ammessi tra gli altri progetti di promozione territoriale e turistica e spazi di coworking. La presentazione delle offerte terminerà il prossimo 21 settembre. Una piazza di Santoianni, gremita di cittadini, turisti e associazioni, ha fatto da cornice l'altra sera alla festa della Bandiera Blu 2026, ospitata a Formia nel nuovo spazio pubblico a due passi dal mare e adiacente il Parco De Curtis, simbolo della rigenerazione urbana e della valorizzazione del waterfront di Gianua Santoianni. Per il secondo anno consecutivo, Formia ha celebrato la bandiera blu della FEE, Foundation for Environmental Education, assegnata il 14 maggio scorso ai litorali di Gianua e Vindicio, a conferma della qualità delle acque di balneazione, della gestione ambientale, dei servizi offerti e dell'impegno nella sostenibilità. Accanto alla bandiera blu è stata celebrata anche la bandiera verde 2026, riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle spiagge particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie, confermando ancora una volta la vocazione di Formia come località balneare attenta all'accoglienza, alla sicurezza e alla qualità dell'offerta turistica. Sono intervenuti sul palco il sindaco Gianluca Taddeo, il presidente di FEE Italia Claudio Mazza ed il presidente del Parco Regionale di Ulisse Massimo Giovanchelli, che hanno condiviso con il pubblico riflessioni sul valore della bandiera blu, sull'importanza della tutela dell'ambiente e sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio, evidenziando come il prestigioso riconoscimento rappresenti non soltanto un traguardo, ma soprattutto uno stimolo a proseguire nel percorso di crescita, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturalistico e costiero di Formia. Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato dedicato alla presentazione ufficiale di Buongiorno Formia, il nuovo brano scritto e interpretato da Gianni Donati. Sul palco è salito anche il coro Coralia, diretto al maestro Alfonso Priori, che ha accompagnato il momento istituzionale, mentre l'esecuzione del brano è stata affidata allo stesso cantautore. L'importanza dell'evento è stato sottolineato negli interventi del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente della FEE Claudio Mazza e del presidente dell'Ente Parco Regionale di Ulisse Massimo Giovanchelli. Al termine, il sindaco Taddeo e il presidente di FEE Italia Claudio Mazza hanno tagliato la torta celebrativa della bandiera blu 2026, realizzata dal maestro pasticciere Alfonso Troiano, condividendo con il pubblico un ulteriore momento di festa. Dopo la rimozione di 10 ordigni bellici rinvenuti in un cantiere di acqua latina, durante il rifacimento di un tratto della pubblica fognatura nella zona sottostante il ponte della ferrovia Roma-Napoli a Formia, via Ferrucci resta ancora interdetta al traffico.
Interviene su questa vicenda il gruppo consiliare della Lega con i consiglieri comunali Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli, e con loro anche il coordinatore cittadino della Lega Vittorio Pecorino, che hanno inviato al signor Gianluca Taddeo una nota in cui richiedono le motivazioni del blocco e le eventuali responsabilità. Questa interdizione veicolare, concludono i rappresentanti della Lega, sta appesantendo ulteriormente il già caotico traffico.

0: traffico cittadino a causa della viabilità appesantita dal turismo balneare. Il magistrato antimafia Catello Maresca, che nel 2011 coordinò l'arresto del boss dei Casalesi, Michele Zagaria, sarà protagonista oggi alle 18.45 a Formia, nella sala sicurezza del comune, di un incontro organizzato al Club Napoli del Golfo per la presentazione del suo ultimo libro, Il genio di Giovanni Falcone, Prima il dovere, con prefazione di Alessandro Siani. L'evento assume un significato particolare perché si svolge all'indomani del 34esimo anniversario della strage di via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, a meno di 2 mesi dalla strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il filo conduttore dell'incontro è quello della memoria come patrimonio da custodire, la legalità come valori da trasmettere alle nuove generazioni e soprattutto un momento di confronto sul lascito morale e civile di Giovanni Falcone. Il magistrato napoletano Catello Maresca, che già nel settembre 2024 fu ospite a Formia, nell'area archeologica di Caposele, per la presentazione del volume Lo Stato vince sempre, appartiene a quella generazione di magistrati cresciuta nel solco dell'insegnamento di Falcone e Borsellino. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente del Club Napoli del Golfo, Luca Digilio. Dialogherà con l'autore il dottore commercialista Raffaele Manna, tra i promotori dell'iniziativa e componente del Club Napoli del Golfo. Letture a cura dell'attrice Sabrina Marciano, dedicate ai temi della memoria e della legalità. Al via questa sera, nell'area archeologica di Caposele, a Formia, la 22esima edizione del Jazz Flirt Festival, protagonista del concerto il Ben Lamar Gay Quartet, con Ben Lamar Gay, cornetta voce, sintetizzatori, Matthew Davis, tuba voce e bansuri, Edigno Gerber, chitarra, voce e flauto, e Tommaso Moretti, batteria e voce. L'evento è organizzato dall'associazione Jazz Flirt. 22 anni di attività, 22 edizioni del festival, che quest'anno propone un cartellone dedicato alle più innovative espressioni del jazz contemporaneo.
1: Radio Formia, informa. Sport.
0: Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica della classe Icfoil e portacolori delle Fiamme Gialle di Stanza Gaeta, ha conquistato il terzo posto alla Long Beach Olympic Classes Regata, primo importante banco di prova sul campo di regata che nel 2028 ospiterà le competizioni veliche dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Un piazzamento che conferma la continuità di rendimento dell'atleta azzurra in questo 2026, dopo il secondo posto al trofeo Princesa Sofia di Palma di Mallorca e la vittoria alla Semaine Olympique François di Jerez, arriva anche il bronzo nelle acque californiane, completando un filotto di podi in tutte le prove del Sailing Grand Slam disputate finora. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Astral Infomobilità.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Perché diretta a Roma, lunghe code a causa di un incidente oramai rimosso sulla via Pontina tra Pomezia e Via di Pratica, con ripercussioni sulla stessa. Si consiglia di deviare sulla via Laurentina. Andiamo a Latina, brevi code interessano la Monti Lepine, altezza incrocio con la via Appia in direzione di Borgo San Michele. Partiti i cantieri di pavimentazione stradale a Latina Scalo, siamo in via Pietro Verri. Previste modifica la viabilità con istituzione del senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 del mattino, lavori che proseguiranno fino a metà di agosto. Passiamo a Frosinone Centro, tutto scorrevole sia in provincia che nel centro cittadino. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, ora ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
5: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
3: Un servizio della Regione Lazio.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Sì, dunque appuntamento con il nostro spazio del musichiere, oggi è lunedì, allora 20, lunedì, Apollinare, Marina e Aurelio, dunque il nome da ricordare, il creditore ricorda meglio del debitore, e questo lo sappiamo, allora siamo pronti, buona settimana naturalmente, siamo pronti per un'altra puntata del nostro programma del lunedì. E allora, come sempre, il nostro buon ascolto.

bolletta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Un arresto e quattro denunce per una rissa scoppiata alle 3 della scorsa notte a Gaeta, sul lungomare Caboto, nei pressi di un bar centrale, nella quale sono coinvolti 5 giovani gaetani e 2 coetanei di nazionalità romena. Interviene la polizia su segnalazione di alcuni passanti per sedare la rissa e 2 agenti vengono colpiti da uno dei rissanti. Resta ferito anche un romeno, medicato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per lesioni guaribili in 10 giorni. Anche gli agenti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari per ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Uno dei giovani di Gaeta, AS, di 23 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e truffa, è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni ai danni di 2 poliziotti. Difeso dall'avvocato Claudia Magliuzzi, il 23enne è comparso dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Cassino, Martina Malvagni, che a fronte della richiesta della procura, che chiedeva i domiciliari per il giovane gaetano, ha convalidato l'arresto, concedendo all'imputato l'obbligo di firma e di dimora a Gaeta, in attesa del processo fissato per il prossimo ottobre. Gli altri 4 giovani gaetani, che erano insieme al 23enne, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per concorso in rissa. Le cause che hanno scatenato il movimentato episodio e la conseguente aggressione ai danni dei 2 romeni sono al vaglio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, tra le ipotesi anche quella della droga, ma non si escludono altre cause. E un'altra rissa è avvenuta a Fondi, dove i carabinieri sono intervenuti presso una discoteca all'interno di un camping dopo una segnalazione arrivata al 112. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, nel locale si sarebbe verificata una lite accesa tra alcuni avventori e personale addetto alla sicurezza. I carabinieri di Fondi e quelli dell'aliquota radiomobile, la compagnia di Terracina, intervenuti sul posto, hanno riscontrato la presenza di 4 persone ferite. 2 hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 30 giorni. Altri 2 soggetti sono invece in osservazione, in attesa di ulteriori approfondimenti diagnostici presso l'ospedale. È emerso dalle prime indagini che la discussione sarebbe iniziata all'interno della discoteca e proseguita poi all'esterno sulla pubblica strada. Durante le fasi successive dell'episodio è stato mandato in frantumi anche il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata in quella zona. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura. I filmati sono tuttora al vaglio degli investigatori e avrebbero già consentito di riscontrare alcune fasi dell'aggressione. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto, chiarire le cause della lite e identificare tutti i soggetti coinvolti. Controlli straordinari sono stati eseguiti nel weekend dai carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. L'attività ha interessato le aree urbane, i centri storici, le zone della Movida, le principali strade e il litorale. I militari hanno predisposto posti di controllo e pattugliamenti mirati anche per aumentare la percezione di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione. Nel corso dell'operazione sono state identificate 209 persone, tra cui 17 con precedenti di polizia. Controllati inoltre 12 veicoli e 8 natanti, con a bordo 23 persone complessivamente. Le verifiche hanno riguardato anche due attività commerciali. Una parte dei controlli è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti. Attenzione è stata riservata anche alla sicurezza della circolazione, con verifiche sul rispetto del codice della strada. Inoltre sono state effettuate ispezioni negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il piano dei controlli proseguirà per l'intera stagione estiva, nella quale si registra una maggiore affluenza sulle due isole. A Monte San Biagio i carabinieri hanno denunciato un ventenne del luogo, già noto alle forze di polizia, per porto di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno notato il giovane mentre percorreva a piedi le vie del centro cittadino. Hanno proceduto, durante le operazioni di identificazione, ad una perquisizione personale. All'interno della tracolla che il ventenne aveva con sé sono stati rinvenuti un coltello a serramanico e uno sfollagente retrattile. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Al termine delle verifiche, i carabinieri hanno denunciato il giovane all'autorità giudiziaria. Tornano a nuova vita porzioni di due complessi immobiliari di Gaeta di grande valore storico ed architettonico, attualmente inutilizzati. Si tratta dell'ex caserma Menabrea, meglio conosciuta come Oratorio Don Bosco, e una parte di Forte Emilio, che saranno trasformati in spazi aperti alla comunità, capaci di ospitare eventi, iniziative culturali, attività sociali e progetti di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda l'ex oratorio Don Bosco, la superficie messa a bando, sempre per un uso temporaneo, è di 963 metri quadrati contro una territoriale complessiva di 6.664, ma è la posizione unica a fare la differenza. L'edificio localizzato nel quartiere di Gaeta medievale, nel territorio di Monte Orlanto, è addossato alla chiesa di San Francesco e gode della vista della parte più esclusiva del Golfo. In questo caso il canone richiesto è di 2.600 euro. In tal caso sono ammessi soltanto servizi pubblici, ma come spiega la stessa agenzia del Demanio, è attualmente oggetto di iter tecnico-amministrativo funzionale alla variazione della destinazione d'uso con possibile destinazione turistico-ricettiva. L'ex caserma Menabrea ha pianta quadrata e comprende al suo interno un chiosco. In generale, per tutti gli immobili del bando si prevede comunque il rispetto delle destinazioni urbanistiche attuali e sono ammessi tra gli altri progetti di promozione territoriale e turistica e spazi di coworking. La presentazione delle offerte terminerà il prossimo 21 settembre. Una piazza di Santoianni, gremita di cittadini, turisti e associazioni, ha fatto da cornice l'altra sera alla festa della Bandiera Blu 2026, ospitata a Formia nel nuovo spazio pubblico a due passi dal mare e adiacente il Parco De Curtis, simbolo della rigenerazione urbana e della valorizzazione del waterfront di Gianua Santoianni. Per il secondo anno consecutivo Formia ha celebrato la bandiera blu della FEE, Foundation for Environmental Education, assegnata il 14 maggio scorso ai litorali di Gianola e Vindicio, a conferma della qualità delle acque di balneazione, della gestione ambientale, dei servizi offerti e dell'impegno nella sostenibilità. Accanto alla bandiera blu è stata celebrata anche la bandiera verde 2026, riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle spiagge particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie, confermando ancora una volta la vocazione di Formia come località balneare attenta all'accoglienza, alla sicurezza e alla qualità dell'offerta turistica. Sono intervenuti sul palco il sindaco Gianluca Taddeo, il presidente di FE Italia Claudio Mazza ed il presidente del Parco regionale di Via di Ulisse Massimo Giovanchelli, che hanno condiviso con il pubblico riflessioni sul valore della bandiera blu, sull'importanza della tutela dell'ambiente e sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio, evidenziando come il prestigioso riconoscimento rappresenti non soltanto un traguardo, ma soprattutto uno stimolo a proseguire nel percorso di crescita, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturale e costiero di Formia. Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato dedicato alla presentazione ufficiale di Buongiorno Formia, il nuovo brano scritto e interpretato da Gianni Donati. Sul palco è salito anche il coro Coralia, diretto al maestro Alfonso Priori, che ha accompagnato il momento istituzionale, mentre l'esecuzione del brano è stata affidata allo stesso cantautore. L'importanza dell'evento è stato sottolineato negli interventi del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente della FEE Claudio Mazza e del presidente dell'ente parco regionale di Ulisse Massimo Giovanchelli. Al termine, il sindaco Taddeo e il presidente di FEE Italia Claudio Mazza hanno tagliato la torta celebrativa della bandiera blu 2026 realizzata dal maestro pasticciere Alfonso Troiano, condividendo con il pubblico un ulteriore momento di festa. Dopo la rimozione di 10 ordigni bellici rinvenuti in un cantiere di Acqua Latina durante il rifacimento di un tratto della pubblica fognatura nella zona sottostante il ponte della ferrovia Roma-Napoli a Formia, via Ferrucci resta ancora interdetta al traffico. Interviene su questa vicenda il gruppo consigliare della Lega con i consiglieri comunali Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli e con loro anche il coordinatore cittadino della Lega Vittorio Pecorino, che hanno inviato al sindaco Gianluca Taddeo una nota in cui richiedono le motivazioni del blocco e le eventuali responsabilità. Questa interdizione veicolare, concludono i rappresentanti della Lega, sta appesantendo ulteriormente il già caotico traffico cittadino a causa della viabilità appesantita dal turismo balneare. Il magistrato antimafia Catello Maresca, che nel 2011 coordinò l'arresto del boss dei Casalesi, Michele Zagaria, sarà protagonista oggi alle 18.45 a Formia, nella sala sicurezza del comune, di un incontro organizzato dal Club Napoli del Golfo per la presentazione del suo ultimo libro, Il genio di Giovanni Falcone, Prima il dovere, con prefazione di Alessandro Siani. L'evento assume un significato particolare perché si svolge all'indomani del 34° anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 perse la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, a meno di 2 mesi dalla strage di Capaci, che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il filo conduttore dell'incontro è quello della memoria come patrimonio da custodire, la legalità come valori da trasmettere alle nuove generazioni e soprattutto un momento di confronto sull'ascito morale e civile di Giovanni Falcone. Il magistrato napoletano Catello Maresca, che già nel settembre 2024 fu ospite a

0: di Caposele a Formia, la 22esima edizione del Jazz Flirt Festival, protagonista del concerto il Ben Lamar Gay Quartet, con Ben Lamar Gay, cornetta, voce, sintetizzatori, Matthew Davis, tuba, voce e bansuri, Edigno Gerber, chitarra, voce e flauto, e Tommaso Moretti, batteria e voce. L'evento è organizzato dall'associazione Jazz Flirt. 22 anni di attività, 22 edizioni del festival, che quest'anno propone un cartellone dedicato alle più innovative espressioni del jazz contemporaneo.
1: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
0: Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica della classe Icfoil e portacolori delle Fiamme Gialle di Stanza Gaeta, ha conquistato il terzo posto alla Long Beach Olympic Classes Regata, primo importante banco di prova sul campo di regata che nel 2028 ospiterà le competizioni veliche dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Un piazzamento che conferma la continuità di rendimento dell'atleta azzurra in questo 2026, dopo il secondo posto al trofeo Princesa Sofia di Palma di Mallorca e la vittoria alla Semaine Olympique François di Jerez, arriva anche il bronzo nelle acque californiane, completando un filotto di podi in tutte le prove del Sailing Grand Slam disputate finora. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
4: Questa è dunque la nostra sigla, l'appuntamento con la seconda parte della trasmissione. Allora, ci siamo, domani martedì 21 di luglio alle 19 nel centro storico di Castellone, Santa Messa in via della Torre in onore della Madonna della Civita, al termine della messa esposizione del gonfalone di Sant'Anna e distribuzione dei pani benedetti. Gli appuntamenti poi per giovedì, venerdì e sabato 23, 24 e 25 alle 19 nella chiesetta di Sant'Anna, Santa Messa con triduo preceduta dal Santo Rosario. Naturalmente vi ricordo che la messa prevista nella chiesa di Sant'Erasmo non ci sarà, visto che abbiamo l'opportunità di questa Santa Messa con triduo preceduta dal Santo Rosario alle 19 nella chiesetta di Sant'Anna. Poi sabato 25, dunque alle 18, giro per le vie del quartiere della banda musicale Città di Isola Liri, con partenza da Piazza Sant'Erasmo, alle 21 Piazza Sant'Erasmo, a ritmo di musica con il maestro Marco Iannucci e Santino Lauretti, alle 22 Manuela Villa in concerto, mi ricordo i posti a sedere. Poi domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, alle 7.30 e alle 9.30 Sante messe nella chiesetta di Sant'Anna alle 18:30, processione con l'immagine della Santa per le vie del Rione con partenza

dalla chiesetta il corteo sarà accompagnato dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia. Al termine della processione Santa Messa in piazza Sant'Anna, celebrato dal parroco Don Alfredo Michelusi, seguirà intrattenimento musicale con il complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, in piazza Sant'Anna. Poi alle 21.30 lo spettacolo. Dunque, dalle 21.30 in piazza Sant'Erasmo, tributo a Renzo Arbore con la grande orchestra italiana Napoli Tre Punti e a capo. Naturalmente, posso sedere. Questo film del comitato Sant'Anna di Castelloni, parroco Don Alfredo Michelusi, con appunto la parrocchia di Sant'Erasmo, il comune di Formia, patrocinio, e poi la 17ª comunità montana del Lazio, Monti Auronci. Un saluto alla famiglia Capogrosso. Bene, ormai ci siamo, domani 21, martedì 21 si festeggia la Madonna della Civita, la grande festa Itri, e poi naturalmente il programma l'abbiamo detto. Per quanto riguarda giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25, e poi domenica 26, naturalmente con la festività di Sant'Anna e con la processione. Allora, pronti per un'altra puntata del nostro programma? Come sempre siamo pronti, naturalmente. Buon ascolto da Radio Formia, iniziamo il nostro appuntamento musicale.

Sveglia, sì, Alberto Rodogno con la carne a sotte, macaroni a coppe. Queste partite che ormai sono saltate alcune regole della vita civile o del vivere civile. Intanto andiamo a salutare i nostri amici. Allora, Rossana e Franco, buon pomeriggio a Gabriella e a Giuseppe Testa, a Giulia, Ermedia e a Tullio con Giulio. Beh, ci siamo. Col bene che ti voglio, Riccardo del Turco.

col bene che ti voglio. Allora, Riccardo Del Turco, a luglio si veste di novembre, se non arrivi tu, linguisticamente cerca di non arrivare, così almeno avremo quel fresco novembrino. Allora, andiamo avanti con l'appuntamento musicale e con una rotonda sul mare e un altro dei momenti di questa estate. Una rotonda sul mare ce lo propone il nostro carissimo Fred Buongusto.

oggi incontrate Sgambati, che la donna sono gli autori del brano che abbiamo ascoltato. Allora, è diventato patrimonio dell'umanità, brano della Giusa, un'estate al mare.

Quindi sei persone, persone nel brano che abbiamo proposto. Allora, Kalimba de Luna con Tony Esposito per salutare Civile Giuliano. Salutiamo Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea. Naturalmente con il nostro appuntamento insieme alla buona settimana. Musica.

questa colimba di luna con Tone Sforza che abbiamo mandato per salutare Civita e Giuliano, Roberta e Pepino Di Capri, salutiamo naturalmente Enza, naturalmente salutiamo Gina e Salvatore. Roberta, Pepino Di Capri.

0: plan
1: spapellire
0: con Don Bacchi, una carezza in un pugno, l'abbiamo appena ascoltato. Salutiamo D'Amberto e Lidia, salutiamo Belia. A questo punto buona settimana con

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: Un saluto ad Angela, un saluto naturalmente per Tonino Scipione con i collage.

Gruppo sportivo, gruppo italiano, naturalmente, con Tropicana IE. Sarà perché ti amo? Ricchi e poveri.

0: ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Siamo naturalmente al nostro non stop, e allora buon pomeriggio, come sempre buon settimana. Alla prossima.

Questa canzone l'ho scritta nel 1962 in un albergo di Milano che si chiamava Des Etrangers, una stanza fredda e scura.

0: ti porto via con me.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Un arresto e quattro denunce per una rissa scoppiata alle 3 della scorsa notte a Gaeta, sul lungomare Caboto, nei pressi di un bar centrale, nella quale sono coinvolti 5 giovani gaetani e 2 coetanei di nazionalità romena. Interviene la polizia su segnalazione di alcuni passanti per sedare la rissa e 2 agenti vengono colpiti da uno dei rissanti. Resta ferito anche un romeno, medicato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per lesioni guaribili in 10 giorni. Anche gli agenti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, per ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Uno dei giovani di Gaeta, AS, di 23 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e truffa, è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni ai danni di 2 poliziotti. Difeso dall'avvocato Claudia Magliuzzi, il 23enne è comparso dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Cassino, Martina Malvagni, che a fronte della richiesta della procura, che chiedeva i domiciliari per il giovane gaetano, ha convalidato l'arresto, concedendo all'imputato l'obbligo di firma e di dimora a Gaeta, in attesa del processo fissato per il prossimo ottobre. Gli altri 4 giovani gaetani, che erano insieme al 23enne, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per concorso in rissa. Le cause che hanno scatenato il movimentato episodio e la conseguente aggressione ai danni dei 2 romeni sono al vaglio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, tra le ipotesi anche quella della droga, ma non si escludono altre cause. E un'altra rissa è avvenuta a Fondi, dove i carabinieri sono intervenuti presso una discoteca all'interno di un camping dopo una segnalazione arrivata al 112. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, nel locale si sarebbe verificata una lite accesa tra alcuni avventori e personale addetto alla sicurezza. I carabinieri di Fondi e quelli dell'aliquota radiomobile della compagnia di Terracina, intervenuti sul posto, hanno riscontrato la presenza di 4 persone ferite. 2 hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 30 giorni. Altri 2 soggetti sono invece in osservazione, in attesa di ulteriori approfondimenti diagnostici presso l'ospedale. È emerso dalle prime indagini che la discussione sarebbe iniziata all'interno della discoteca e proseguita poi all'esterno sulla pubblica strada. Durante le fasi successive dell'episodio è stato mandato in frantumi anche il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata in quella zona. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura. I filmati sono tuttora al vaglio degli investigatori e avrebbero già consentito di riscontrare alcune fasi dell'aggressione. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto, chiarire le cause della lite e identificare tutti i soggetti coinvolti. Controlli straordinari sono stati eseguiti nel weekend dai carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. L'attività ha interessato le aree urbane, i centri storici, le zone della Movida, le principali strade e il litorale. I militari hanno predisposto posti di controllo e pattugliamenti mirati anche per aumentare la percezione di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione. Nel corso dell'operazione sono state identificate 209 persone, tra cui 17 con precedenti di polizia. Controllati inoltre 12 veicoli e 8 natanti, con a bordo 23 persone complessivamente. Le verifiche hanno riguardato anche due attività commerciali. Una parte dei controlli è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti. Attenzione è stata riservata anche alla sicurezza della circolazione, con verifiche sul rispetto del codice della strada. Inoltre sono state effettuate ispezioni negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il piano dei controlli proseguirà per l'intera stagione estiva, nella quale si registra una maggiore affluenza sulle due isole. A Monte San Biagio i carabinieri hanno denunciato un ventenne del luogo, già noto alle forze di polizia, per porto di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno notato il giovane mentre percorreva a piedi le vie del centro cittadino. Hanno proceduto durante le operazioni di identificazione ad una perquisizione personale. All'interno della tracolla che il ventenne aveva con sé sono stati rinvenuti un coltello a serramanico e uno sfollagente retrattile. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Al termine delle verifiche i carabinieri hanno denunciato il giovane all'autorità giudiziaria. Tornano a nuova vita porzioni di due complessi immobiliari di Gaeta di grande valore storico ed architettonico, attualmente inutilizzati. Si tratta dell'ex caserma Menabrea, meglio conosciuta come Oratorio Don Bosco, e una parte di Forte Emilio, che saranno trasformati in spazi aperti alla comunità, capaci di ospitare eventi, iniziative culturali, attività sociali e progetti di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda l'ex oratorio Don Bosco, la superficie messa a bando, sempre per un uso temporaneo, è di 963 metri quadrati contro una territoriale complessiva di 6.664. Ma è la posizione unica a fare la differenza. L'edificio localizzato nel quartiere di Gaeta medievale, nel territorio di Monte Orlanto, è addossato alla chiesa di San Francesco e gode della vista della parte più esclusiva del Golfo. In questo caso il canone richiesto è di 2.600 euro. In tal caso sono ammessi soltanto servizi pubblici, ma come spiega la stessa agenzia del Demanio, è attualmente oggetto di iter tecnico-amministrativo funzionale alla variazione della destinazione.

ospitata a Formia nel nuovo spazio pubblico a due passi al mare e adiacente il Parco De Curtis, simbolo della rigenerazione urbana e della valorizzazione del waterfront di Gianua Santoianni. Per il secondo anno consecutivo, Formia ha celebrato la bandiera blu della FEE, Foundation for Environmental Education, assegnata il 14 maggio scorso ai litorali di Gianua e Vindicio, a conferma della qualità delle acque di balneazione, della gestione ambientale, dei servizi offerti e dell'impegno nella sostenibilità. Accanto alla bandiera blu è stata celebrata anche la bandiera verde 2026, riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle spiagge particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie, confermando ancora una volta la vocazione di Formia come località balneare attenta all'accoglienza, alla sicurezza e alla qualità dell'offerta turistica. Sono intervenuti sul palco il sindaco Gianluca Taddeo, il presidente di FEE Italia Claudio Mazza ed il presidente del Parco regionale di Via di Ulisse Massimo Giovanchelli, che hanno condiviso con il pubblico riflessioni sul valore della bandiera blu, sull'importanza della tutela dell'ambiente e sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio, evidenziando come il prestigioso riconoscimento rappresenti non soltanto un traguardo, ma soprattutto uno stimolo a proseguire nel percorso di crescita, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturalistico e costiero di Formia. Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato dedicato alla presentazione ufficiale di Buongiorno Formia, il nuovo brano scritto e interpretato da Gianni Donati. Sul palco è salito anche il coro Coralia, diretto al maestro Alfonso Priori, che ha accompagnato il momento istituzionale, mentre l'esecuzione del brano è stata affidata allo stesso cantautore. L'importanza dell'evento è stato sottolineato negli interventi del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente della FEE Claudio Mazza e del presidente dell'ente Parco regionale di Ulisse Massimo Giovanchelli. Al termine, il sindaco Taddeo e il presidente di FEE Italia Claudio Mazza hanno tagliato la torta celebrativa della bandiera blu 2026, realizzata dal maestro pasticciere Alfonso Troiano, condividendo con il pubblico un ulteriore momento di festa. Dopo la rimozione di 10 ordigni bellici rinvenuti in un cantiere di Acqualatina durante il rifacimento di un tratto della pubblica fognatura nella zona sottostante il ponte della ferrovia Roma-Napoli a Formia, via Ferrucci resta ancora interdetta al traffico. Interviene su questa vicenda il gruppo consiliare della Lega con i consiglieri comunali Antonio Di Rocco, Amato La Mura e Nicola Riccardelli, e con loro anche il coordinatore cittadino della Lega Vittorio Pecorino, che hanno inviato al sindaco Gianluca Taddeo una nota in cui richiedono le motivazioni del blocco e le eventuali responsabilità. Questa interdizione veicolare, concludono i rappresentanti della Lega, sta appesantendo ulteriormente il già caotico traffico cittadino a causa della viabilità appesantita dal turismo balneare. Il magistrato antimafia Catello Maresca, che nel 2011 coordinò l'arresto del boss dei Casalesi, Michele Zagaria, sarà protagonista oggi alle 18.45 a Formia, nella sala sicurezza del comune, di un incontro organizzato al Club Napoli del Golfo per la presentazione del suo ultimo libro, Il genio di Giovanni Falcone, Prima il dovere, con prefazione di Alessandro Siani. L'evento assume un significato particolare perché si svolge all'indomani del 34° anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, a meno di 2 mesi dalla strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il filo conduttore dell'incontro è quello della memoria come patrimonio da custodire, la legalità come valori da trasmettere alle nuove generazioni e soprattutto un momento di confronto sul lascito morale e civile di Giovanni Falcone. Il magistrato napoletano Catello Maresca, che già nel settembre 2024 fu ospite a Formia nell'area archeologica di Caposele per la presentazione del volume Lo Stato vince sempre, appartiene a quella generazione di magistrati cresciuta nel solco dell'insegnamento di Falcone e Borsellino. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente del Club Napoli del Golfo Luca Digilio. Dialogherà con l'autore il dottore commercialista Raffaele Manna, tra i promotori dell'iniziativa e componente del Club Napoli del Golfo. Letture a cura dell'attrice Sabrina Marciano, dedicate ai temi della memoria e della legalità. Al via questa sera, nell'area archeologica di Caposele, a Formia, la 22ª edizione del Jazz Flirt Festival, protagonista del concerto il Ben Lamar Gay Quartet, con Ben Lamar Gay, cornetta, voce, sintetizzatori, Matthew Davis, tuba, voce e bansuri, Edigno Gerber, chitarra, voce e flauto, e Tommaso Moretti, batteria e voce. L'evento è organizzato dall'associazione Jazz Flirt. 22 anni di attività

0: già 22 edizioni del festival, che quest'anno propone un cartellone dedicato alle più innovative espressioni del jazz contemporaneo.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica della classe Icfoil e portacolori delle Fiamme Gialle di Stanza Gaeta, ha conquistato il terzo posto alla Long Beach Olympic Classes Regata, primo importante banco di prova sul campo di regata che nel 2028 ospiterà le competizioni veliche dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Un piazzamento che conferma la continuità di rendimento dell'atleta azzurra in questo 2026, dopo il secondo posto al trofeo Princesa Sofia di Palma di Mallorca e la vittoria alla Semaine Olympique François di Jerez, arriva anche il bronzo nelle acque californiane, completando un filotto di podi in tutte le prove del Sailing Grand Slam disputate finora. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Bam Bam Bambina.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Ma...

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Un arresto e quattro denunce per una rissa scoppiata alle 3 della scorsa notte a Gaeta, sul lungomare Caboto, nei pressi di un bar centrale, nella quale sono coinvolti 5 giovani gaetani e 2 coetanei di nazionalità romena. Interviene la polizia su segnalazione di alcuni passanti per sedare la rissa e 2 agenti vengono colpiti da uno dei rissanti. Resta ferito anche un romeno, medicato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per lesioni guaribili in 10 giorni. Anche gli agenti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari per ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Uno dei giovani di Gaeta, AS, di 23 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e truffa, è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni ai danni di 2 poliziotti. Difeso dall'avvocato Claudia Magliuzzi, il 23enne è comparso dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Cassino, Martina Malvagni, che a fronte della richiesta della procura, che chiedeva i domiciliari per il giovane gaetano, ha convalidato l'arresto, concedendo all'imputato l'obbligo di firma e di dimora a Gaeta, in attesa del processo fissato per il prossimo ottobre. Gli altri 4 giovani gaetani, che erano insieme al 23enne, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per concorso in rissa. Le cause che hanno scatenato il movimentato episodio e la conseguente aggressione ai danni dei 2 romeni sono al vaglio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, tra le ipotesi anche quella della droga, ma non si escludono altre cause. E un'altra rissa è avvenuta a Fondi, dove i carabinieri sono intervenuti presso una discoteca all'interno di un camping dopo una segnalazione arrivata al 112. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, nel locale si sarebbe verificata una lite accesa tra alcuni avventori e personale addetto alla sicurezza. I carabinieri di Fondi e quelli dell'aliquota radiomobile della compagnia di Terracina, intervenuti sul posto, hanno riscontrato la presenza di 4 persone ferite. 2 hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 30 giorni. Altri 2 soggetti sono invece in osservazione, in attesa di ulteriori approfondimenti diagnostici presso l'ospedale. È emerso dalle prime indagini che la discussione sarebbe iniziata all'interno della discoteca e proseguita poi all'esterno sulla pubblica strada. Durante le fasi successive dell'episodio è stato mandato in frantumi anche il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata in quella zona. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura. I filmati sono tuttora al vaglio degli investigatori e avrebbero già consentito di riscontrare alcune fasi dell'aggressione. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto, chiarire le cause della lite e identificare tutti i soggetti coinvolti. Controlli straordinari sono stati eseguiti nel weekend dai carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. L'attività ha interessato le aree urbane, i centri storici, le zone della Movida, le principali strade e il litorale. I militari hanno predisposto posti di controllo e pattugliamenti mirati anche per aumentare la percezione di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione. Nel corso dell'operazione sono state identificate 209 persone, tra cui 17 con precedenti di polizia. Controllati inoltre 12 veicoli e 8 natanti, con a bordo 23 persone complessivamente. Le verifiche hanno riguardato anche due attività commerciali. Una parte dei controlli è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti. Attenzione è stata riservata anche alla sicurezza della circolazione, con verifiche sul rispetto del codice della strada. Inoltre sono state effettuate ispezioni negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il piano dei controlli proseguirà per l'intera stagione estiva, nella quale si registra una maggiore affluenza sulle due isole. A Monte San Biagio i carabinieri hanno denunciato un ventenne del luogo, già noto alle forze di polizia, per porto di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno notato il giovane mentre percorreva a piedi le vie del centro cittadino. Hanno proceduto durante le operazioni di identificazione ad una perquisizione personale. All'interno della tracolla che il ventenne aveva con sé sono stati rinvenuti un coltello a serramanico e uno sfollagente retrattile. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Al termine delle verifiche i carabinieri hanno denunciato il giovane all'autorità giudiziaria. Tornano a nuova vita porzioni di due complessi immobiliari di Gaeta di grande valore storico ed architettonico, attualmente inutilizzati. Si tratta dell'ex caserma Menabrea, meglio conosciuta come Oratorio Don Bosco, e una parte di Forte Emilio, che saranno trasformati in spazi aperti alla comunità, capaci di ospitare eventi, iniziative culturali, attività sociali e progetti di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda l'ex oratorio Don Bosco, la superficie messa a bando, sempre per un uso temporaneo, è di 963 metri quadrati contro una territoriale complessiva di 6.664. Ma è la posizione unica a fare la differenza. L'edificio localizzato nel quartiere di Gaeta medievale, nel territorio di Monte Orlanto, è addossato alla chiesa di San Francesco e gode della vista della parte più esclusiva del Golfo. In questo caso il canone richiesto è di 2.600 euro. In tal caso sono ammessi soltanto servizi pubblici, ma come spiega la stessa agenzia del demanio, è attualmente oggetto di iter tecnico amministrativo funzionale alla variazione della destinazione d'uso con possibile destinazione turistico-ricettiva. L'ex caserma Menabrea ha pianta quadrata e comprende al suo interno un chiosco. In generale, per tutti gli immobili del bando si prevede comunque il rispetto delle destinazioni urbanistiche attuali e sono ammessi tra gli altri progetti di promozione territoriale e turistica e spazi di coworking. La presentazione delle offerte terminerà il prossimo 21 settembre. Una piazza di Santo Ianni, gremita di cittadini, turisti e associazioni, ha fatto da cornice l'altra sera alla festa della Bandiera Blu 2026, ospitata a Formia nel nuovo spazio pubblico a due passi dal mare e adiacente il Parco De Curtis, simbolo della rigenerazione urbana e della valorizzazione del waterfront di Gianua Santo Ianni.

0: e alla qualità dell'offerta turistica. Sono intervenuti sul palco il sindaco Gianluca Taddeo, il presidente di FE Italia Claudio Mazza ed il presidente del Parco regionale di Via di Ulisse Massimo Giovanchelli, che hanno condiviso con il pubblico riflessioni sul valore della bandiera blu, sull'importanza della tutela dell'ambiente e sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio, evidenziando come il prestigioso riconoscimento rappresenti non soltanto un traguardo, ma soprattutto uno stimolo a proseguire nel percorso di crescita, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturalistico e costiero di Formia. Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato dedicato alla presentazione ufficiale di Buongiorno Formia, il nuovo brano scritto e interpretato da Gianni Donati. Sul palco è salito anche il coro Coralia, diretto dal maestro Alfonso Priori, che ha accompagnato il momento istituzionale, mentre l'esecuzione del brano è stata affidata allo stesso cantautore. L'importanza dell'evento è stato sottolineato negli interventi del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente della FE Claudio Mazza e del presidente dell'ente Parco regionale di Ulisse Massimo Giovanchelli. Al termine, il sindaco Taddeo e il presidente di FE Italia Claudio Mazza hanno tagliato la torta celebrativa della bandiera blu 2026, realizzata dal maestro pasticciere Alfonso Troiano, condividendo con il pubblico un ulteriore momento di festa. Dopo la rimozione di 10 ordigni bellici rinvenuti in un cantiere di Acqua Latina durante il rifacimento di un tratto della pubblica fognatura nella zona sottostante il ponte della ferrovia Roma-Napoli a Formia, via Ferrucci resta ancora interdetta al traffico. Interviene su questa vicenda il gruppo consiliare della Lega con i consiglieri comunali Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli, e con loro anche il coordinatore cittadino della Lega Vittorio Pecorino, che hanno inviato al signor Gianluca Taddeo una nota in cui richiedono le motivazioni del blocco e le eventuali responsabilità. Questa interdizione veicolare, concludono i rappresentanti della Lega, sta appesantendo ulteriormente il già caotico traffico cittadino a causa della viabilità appesantita dal turismo balneare. Al via questa sera, nell'area archeologica di Caposele, a Formia, la 22ª edizione del Jazz Flirt Festival, protagonista del concerto il Ben Lamar Gay Quartet, con Ben Lamar Gay, cornetta, voce, sintetizzatori, Matthew Davis, tuba, voce e bansuri, Edigno Gerber, chitarra, voce e flauto, e Tommaso Moretti, batteria e voce. L'evento è organizzato dall'associazione Jazz Flirt. 22 anni di attività, 22 edizioni del festival, che quest'anno propone un cartellone dedicato alle più innovative espressioni del jazz contemporaneo.
1: Radio Formia informa.
0: Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica della classe Icfoil e portacolori delle Fiamme Gialle di Stanza a Gaeta, ha conquistato il terzo posto alla Long Beach Olympic Classes Regata, primo importante banco di prova sul campo di regata che nel 2028 ospiterà le competizioni veliche dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Un piazzamento che conferma la continuità di rendimento dell'atleta azzurra in questo 2026, dopo il secondo posto al trofeo Princessa Sofia di Palma di Mallorca e la vittoria alla Semaine Olympique François de Jere, arriva anche il bronzo nelle acque californiane, completando un filotto di podi in tutte le prove del Sailing Grand Slam disputate finora. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi! E niente sprechi!
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a riviverli appieno.

0: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo via dei Monti Lepini, si rallenta a Borgo Faiti, in prossimità dell'incrocio con via Appia, direzione Borgo.

0: San Michele. Sulla strada statale Appia, rallentamenti nel territorio di Pontinia, altezza via Migliara 47 nei due sensi di marcia. Si rallenta sulla statale Pontina a Porto Badino, altezza via Pantani dal Basso, direzione Terracina. In provincia di Frosinone, percorrendo la strada regionale 82 Valle dell'Iri, traffico rallentato nei centri urbani di Fontana dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia. Si rallenta sulla strada regionale 156 di Fiuggi, nel territorio di Tecchiena, altezza Osteria di Alatri, direzione Alatri. Mentre sulla superstrada Sora Cassino, un cantiere attivo rallenta il traffico altezza Sora Centro nei due sensi di marcia. Da Claudio Velaccia d'Astral, info mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: siamo?
1: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Un arresto e quattro denunce per una rissa scoppiata alle 3 della scorsa notte a Gaeta, sul lungomare Caboto, nei pressi di un bar centrale, nella quale sono coinvolti 5 giovani gaetani e 2 coetanei di nazionalità romena. Interviene la polizia su segnalazione di alcuni passanti per sedare la rissa e 2 agenti vengono colpiti da uno dei rissanti. Resta ferito anche un romeno, medicato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per lesioni guaribili in 10 giorni. Anche gli agenti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, preferite giudicate guaribili in 7 giorni. Uno dei giovani di Gaeta, AS, di 23 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e truffa, è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni ai danni di 2 poliziotti. Difeso dall'avvocato Claudia Magliuzzi, il 23enne è comparso dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Cassino, Martina Malvagni, che a fronte della richiesta della procura, che chiedeva i domiciliari per il giovane gaetano, ha convalidato l'arresto, concedendo all'imputato l'obbligo di firma e di dimora a Gaeta, in attesa del processo fissato per il prossimo ottobre. Gli altri 4 giovani gaetani, che erano insieme al 23enne, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per concorso in rissa. Le cause che hanno scatenato il movimentato episodio e la conseguente aggressione ai danni dei 2 romeni sono al vaglio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, tra le ipotesi anche quella della droga, ma non si escludono altre cause. E un'altra rissa è avvenuta a Fondi, dove i carabinieri sono intervenuti presso una discoteca all'interno di un camping dopo una segnalazione arrivata al 112. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, nel locale si sarebbe verificata una lite accesa tra alcuni avventori e personale addetto alla sicurezza. I carabinieri di Fondi e quelli dell'aliquota radiomobile della compagnia di Terracina, intervenuti sul posto, hanno riscontrato la presenza di 4 persone ferite. 2 hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 30 giorni. Altri 2 soggetti sono invece in osservazione, in attesa di ulteriori approfondimenti diagnostici presso l'ospedale. È emerso dalle prime indagini che la discussione sarebbe iniziata all'interno della discoteca e proseguita poi all'esterno sulla pubblica strada. Durante le fasi successive dell'episodio è stato mandato in frantumi anche il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata in quella zona. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura. I filmati sono tuttora al vaglio degli investigatori e avrebbero già consentito di riscontrare alcune fasi dell'aggressione. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto, chiarire le cause della lite e identificare tutti i soggetti coinvolti. Controlli straordinari sono stati eseguiti nel weekend dai carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. L'attività ha interessato le aree urbane, i centri storici, le zone della Movida, le principali strade e il litorale. I militari hanno predisposto posti di controllo e pattugliamenti mirati anche per aumentare la percezione di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione. Nel corso dell'operazione sono state identificate 209 persone, tra cui 17 con precedenti di polizia. Controllati inoltre 12 veicoli e 8 natanti, con a bordo 23 persone complessivamente. Le verifiche hanno riguardato anche 2 attività commerciali. Una parte dei controlli è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti. Attenzione, è stata riservata anche la sicurezza della circolazione con verifiche sul rispetto del codice della strada. Inoltre sono state effettuate ispezioni negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il piano dei controlli proseguirà per l'intera stagione estiva, nella quale si registra una maggiore affluenza sulle due isole. A Monte San Biagio i carabinieri hanno denunciato un ventenne del luogo, già noto alle forze di polizia, per porto di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno notato il giovane mentre percorreva a piedi le vie del centro cittadino. Hanno proceduto durante le operazioni di identificazione ad una perquisizione personale. All'interno della tracolla che il ventenne aveva con sé sono stati rinvenuti un coltello a serramanico e uno sfollagente retrattile. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Al termine delle verifiche i carabinieri hanno denunciato il giovane all'autorità giudiziaria. Tornano a nuova vita porzioni di due complessi immobiliari di Gaeta di grande valore storico ed architettonico, attualmente inutilizzati. Si tratta dell'ex caserma Menabrea, meglio conosciuta come Oratorio Don Bosco, e una parte di Forte Emilio, che saranno trasformati in spazi aperti alla comunità, capaci di ospitare eventi, iniziative culturali, attività sociali e progetti di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda l'ex oratorio Don Bosco, la superficie messa a bando, sempre per un uso temporaneo, è di 963 metri quadrati contro una territoriale complessiva di 6.664. Ma è la posizione unica a fare la differenza. L'edificio localizzato nel quartiere di Gaeta medievale, nel territorio di Monte Orlanto, è addossato alla chiesa di San Francesco e gode della vista della parte più esclusiva del Golfo. In questo caso il canone richiesto è di 2.600 euro. In tal caso sono ammessi soltanto servizi pubblici, ma come spiega la stessa agenzia del demanio, è attualmente oggetto di iter tecnico-amministrativo funzionale alla variazione della destinazione d'uso con possibile destinazione turistico-ricettiva. L'ex caserma Menabrea ha pianta quadrata e comprende al suo interno un chiosco. In generale, per tutti gli immobili del bando si prevede comunque il rispetto delle destinazioni urbanistiche attuali e sono ammessi tra gli altri progetti di promozione territoriale e turistica e spazi di coworking. La presentazione delle offerte terminerà il prossimo 21 settembre. Una piazza di Santo Ianni, gremita di cittadini, turisti e associazioni, ha fatto da cornice l'altra sera alla festa della Bandiera Blu 2026, ospitata a Formia nel nuovo spazio pubblico a due passi dal mare e adiacente il Parco De Curtis, simbolo della rigenerazione urbana e della valorizzazione del waterfront di Gianua Santo Ianni. Per il secondo anno consecutivo, Formia ha celebrato la bandiera blu della FEE, Foundation for Environmental Education, assegnata il 14 maggio scorso ai litorali di Gianola e Vindicio, a conferma della qualità delle acque di balneazione, della gestione ambientale, dei servizi offerti e dell'impegno nella sostenibilità. Accanto alla bandiera blu è stata celebrata anche la bandiera verde 2026, riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle spiagge particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie, confermando ancora una volta la vocazione di Formia come località balneare attenta all'accoglienza, alla sicurezza e alla qualità dell'offerta turistica. Sono intervenuti sul palco il sindaco Gianluca Taddeo, il presidente di FE Italia Claudio Mazza ed il presidente del Parco regionale Riviera di Ulisse Massimo Giovanchelli, che hanno condiviso con il pubblico riflessioni sul valore della bandiera blu, sull'importanza della tutela dell'ambiente e sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio, evidenziando come il prestigioso riconoscimento rappresenti non soltanto un traguardo, ma soprattutto uno stimolo a proseguire nel percorso di crescita, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturale e costiero di Formia. Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato dedicato alla presentazione ufficiale di Buongiorno Formia, il nuovo brano scritto e interpretato da Gianni Donati. Sul palco è salito anche il coro Coralia, diretto al maestro Alfonso Priori, che ha accompagnato il momento istituzionale, mentre l'esecuzione del brano è stata affidata allo stesso cantautore. L'importanza dell'evento è stato sottolineato negli interventi del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente della FEE Claudio Mazza e del presidente dell'ente parco regionale di Ulisse Massimo Giovanchelli. Al termine, il sindaco Taddeo e il presidente di FEE Italia Claudio Mazza hanno tagliato la torta celebrativa della bandiera blu 2026 realizzata dal maestro pasticciere Alfonso Troiano, condividendo con il pubblico un ulteriore momento di festa. Dopo la rimozione di 10 ordigni bellici rinvenuti in un cantiere di Acqua Latina durante il rifacimento di un tratto della pubblica fognatura nella zona sottostante il ponte della ferrovia Roma-Napoli, a Formia, via Ferrucci resta ancora interdetta al traffico. Interviene su questa vicenda il gruppo consigliare della Lega con i consiglieri comunali Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli e con loro anche il coordinatore cittadino della Lega Vittorio Pecorino, che hanno inviato al sindaco Gianluca Taddeo una nota in cui richiedono le motivazioni del blocco e le eventuali responsabilità. Questa interdizione veicolare, concludono i rappresentanti della Lega, sta appesantendo ulteriormente il già caotico traffico cittadino a causa della viabilità appesantita dal turismo balneare. Al via questa sera, nell'area archeologica di Caposele, a Formia, la 22esima edizione del Jazz Flirt Festival, protagonista del concerto il Ben Lamar Gay Quartet, con Ben Lamar Gay, cornetta, voce, sintetizzatori, Matthew Davis, tuba, voce e bansuri, Edigno Gerber, chitarra, voce e flauto, e Tommaso Moretti, batteria e voce. L'evento è organizzato dall'associazione Jazz Flirt. 22 anni di attività, 22 edizioni del festival, che quest'anno propone un cartellone dedicato alle più innovative espressioni del jazz contemporaneo.
4: Radio Formia informa. Sport.
3: Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica della classe Icfoil e portacolori delle Fiamme Gialle di Stanza Gaeta, ha conquistato il terzo posto alla Long Beach Olympic Classes Regata, primo importante banco di prova sul campo di regata che nel 2028 ospiterà le competizioni veliche dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Un piazzamento che conferma la continuità di rendimento dell'atleta azzurra in questo 2026, dopo il secondo posto al trofeo Princesa Sofia di Palma di Mallorca e la vittoria alla Semaine Olympique François di Géret, arriva anche il bronzo nelle acque californiane, completando un filotto di podi in tutte le prove del Sailing Grand Slam disputate finora. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo via dei Monti Lepini, si rallenta a Borgo Faiti, in prossimità dell'incrocio con via Appia, direzione Borgo San Michele. Sulla strada statale Appia, rallentamenti nel territorio di Pontinia, altezza via Migliara 47 nei due sensi di marcia. Si rallenta sulla statale Pontina a Porto Badino, altezza via Pantani dal Basso, direzione Terracina. In provincia di Frosinone, percorrendo la strada regionale 82 Valle dell'Iri, traffico rallentato nei centri urbani di Fontana dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia. Si rallenta sulla strada regionale 156 di Fiuggi nel territorio di Tecchiena, altezza Osteria di Alatri, direzione Alatri. Mentre sulla superstrada Sora Cassino, un cantiere attivo rallenta il traffico, altezza Sora Centro nei due sensi di marcia. La Claudio Valaccia d'Astral, Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

via. C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta

Invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Popularity breeds contempt.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Un arresto e quattro denunce per una rissa scoppiata alle 3 della scorsa notte a Gaeta, sul lungomare Caboto, nei pressi di un bar centrale, nella quale sono coinvolti 5 giovani gaetani e 2 coetanei di nazionalità romena. Interviene la polizia su segnalazione di alcuni passanti per sedare la rissa e 2 agenti vengono colpiti da uno dei rissanti. Resta ferito anche un romeno, medicato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per lesioni guaribili in 10 giorni. Anche gli agenti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, per ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Uno dei giovani di Gaeta, AS, di 23 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e truffa, è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni ai danni di 2 poliziotti. Difeso dall'avvocato Claudia Magliuzzi, il 23enne è comparso dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Cassino, Martina Malvagni, che a fronte della richiesta della procura, che chiedeva i domiciliari per il giovane gaetano, ha convalidato l'arresto, concedendo all'imputato l'obbligo di firma e di dimora a Gaeta, in attesa del processo fissato per il prossimo ottobre. Gli altri 4 giovani gaetani, che erano insieme al 23enne, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per concorso in rissa. Le cause che hanno scatenato il movimentato episodio e la conseguente aggressione ai danni dei 2 romeni sono al vaglio degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, tra le ipotesi anche quella della droga, ma non si escludono altre cause. E un'altra rissa è avvenuta a Fondi, dove i carabinieri sono intervenuti presso una discoteca all'interno di un camping dopo una segnalazione arrivata al 112. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, nel locale si sarebbe verificata una lite accesa tra alcuni avventori e personale addetto alla sicurezza. I carabinieri di Fondi e quelli dell'aliquota radiomobile della compagnia di Terracina, intervenuti sul posto, hanno riscontrato la presenza di 4 persone ferite. 2 hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 30 giorni. Altri 2 soggetti sono invece in osservazione e in attesa di ulteriori approfondimenti diagnostici presso l'ospedale. È emerso dalle prime indagini che la discussione sarebbe iniziata all'interno della discoteca e proseguita poi all'esterno sulla pubblica strada. Durante le fasi successive dell'episodio è stato mandato in frantumi anche il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata in quella zona. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura. I filmati sono tuttora al vaglio degli investigatori e avrebbero già consentito di riscontrare alcune fasi dell'aggressione. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto, chiarire le cause della lite e identificare tutti i soggetti coinvolti. Controlli straordinari sono stati eseguiti nel weekend dai carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. L'attività ha interessato le aree urbane, i centri storici, le zone della Movida, le principali strade e il litorale. Militari hanno predisposto posti di controllo e pattugliamenti mirati anche per aumentare la percezione di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione. Nel corso dell'operazione sono state identificate 209 persone, tra cui 17 con precedenti di polizia. Controllati inoltre 12 veicoli e 8 natanti, con a bordo 23 persone complessivamente. Le verifiche hanno riguardato anche 2 attività commerciali. Una parte dei controlli è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti. Attenzione è stata riservata anche alla sicurezza della circolazione, con verifiche sul rispetto del codice della strada. Inoltre sono state effettuate ispezioni negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il piano dei controlli proseguirà per l'intera stagione estiva, nella quale si registra una maggiore affluenza sulle 2 isole. A Monte San Biagio i carabinieri hanno denunciato un 20enne del luogo, già noto alle forze di polizia, per porto di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno notato il giovane mentre percorreva a piedi le vie del centro cittadino. Hanno proceduto, durante le operazioni di identificazione, ad una perquisizione personale. All'interno della tracolla che il 20enne aveva con sé sono stati rinvenuti un coltello a serramanico e uno sfollagente retrattile. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Al termine delle verifiche, i carabinieri hanno denunciato il giovane all'autorità giudiziaria. tornano a nuova vita porzioni di due complessi immobiliari di Gaeta di grande valore storico ed architettonico, attualmente inutilizzati. Si tratta dell'ex caserma Menabrea, meglio conosciuta come Oratorio Don Bosco, e una parte di Forte Emilio, che saranno trasformati in spazi aperti alla comunità, capaci di ospitare eventi, iniziative culturali, attività sociali e progetti di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda l'ex oratorio Don Bosco, la superficie messa a bando, sempre per un uso temporaneo, è di 963 metri quadrati contro una territoriale complessiva di 6.664. Ma è la posizione unica a fare la differenza. L'edificio localizzato nel quartiere di Gaeta medievale, nel territorio di Monte Orlanto, è addossato alla chiesa di San Francesco e gode della vista della parte più esclusiva del Golfo. In questo caso il canone richiesto è di 2.600 euro. In tal caso sono ammessi soltanto servizi pubblici, ma come spiega la stessa agenzia del Demanio, è attualmente oggetto di iter tecnico-amministrativo funzionale alla variazione della destinazione d'uso con possibile destinazione turistico-ricettiva. L'ex caserma Menabrea ha pianta quadrata e comprende al suo interno un chiosco. In generale, per tutti gli immobili del bando si prevede comunque il rispetto delle destinazioni urbanistiche attuali e sono ammessi tra gli altri progetti di promozione territoriale e turistica e spazi di coworking. La presentazione delle offerte terminerà il prossimo 21 settembre. Una piazza di Santo Ianni, gremita di cittadini, turisti e associazioni, ha fatto da cornice l'altra sera alla festa della Bandiera Blu 2026, ospitata a Formia nel nuovo spazio pubblico a due passi dal mare e adiacente il Parco De Curtis, simbolo della rigenerazione urbana e della valorizzazione del waterfront di Gianua Santo Ianni. Per il secondo anno consecutivo, Formia ha celebrato la bandiera blu della FEE, Foundation for Environmental Education, assegnata il 14 maggio scorso ai litorali di Gianola e Vindicio, a conferma della qualità delle acque di balneazione, della gestione ambientale, dei servizi offerti e dell'impegno nella sostenibilità. Accanto alla bandiera blu è stata celebrata anche la bandiera verde 2026, riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle spiagge particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie, confermando ancora una volta la vocazione di Formia come località balneare attenta all'accoglienza, alla sicurezza e alla qualità dell'offerta turistica. Sono intervenuti sul palco il sindaco Gianluca Taddeo, il presidente di FE Italia Claudio Mazza ed il presidente del Parco regionale di Via di Ulisse Massimo Giovanchelli, che hanno condiviso con il pubblico riflessioni sul valore della bandiera blu, sull'importanza della tutela dell'ambiente e sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio, evidenziando come il prestigioso riconoscimento rappresenti non soltanto un traguardo, ma soprattutto uno stimolo a proseguire nel percorso di crescita, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturale e costiero di Formia. Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato dedicato alla presentazione ufficiale di Buongiorno Formia, il nuovo brano scritto e interpretato da Gianni Donati. Sul palco è salito anche il coro Coralia, diretto al maestro Alfonso Priori, che ha accompagnato il momento istituzionale, mentre l'esecuzione del brano è stata affidata allo stesso cantautore. L'importanza dell'evento è stato sottolineato negli interventi del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente della FEE Claudio Mazza e del presidente dell'ente parco regionale di Ulisse Massimo Giovanchelli. Al termine, il sindaco Taddeo e il presidente di FE Italia, Claudio Mazza, hanno tagliato la torta celebrativa della bandiera blu 2026, realizzata dal maestro pasticciere Alfonso Troiano, condividendo con il pubblico un ulteriore momento di festa. Dopo la rimozione di 10 ordigni bellici rinvenuti in un cantiere di Acqua Latina durante il rifacimento di un tratto della pubblica fognatura nella zona sottostante il ponte della ferrovia Roma-Napoli a Formia, via Ferrucci resta ancora interdetta al traffico. Interviene su questa vicenda il gruppo consigliare della Lega con i consiglieri comunali Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli e con loro anche il coordinatore cittadino della Lega Vittorio Pecorino, che hanno inviato al sindaco Gianluca Taddeo una nota in cui richiedono le motivazioni del blocco e le eventuali responsabilità. Questa interdizione veicolare, concludono i rappresentanti della Lega, sta appesantendo ulteriormente il già caotico traffico cittadino a causa della viabilità appesantita dal turismo balneare. Al via questa sera, nell'area archeologica di Caposele, a Formia, la 22esima edizione del Jazz Flirt Festival, protagonista del concerto il Ben Lamar Gay Quartet, con Ben Lamar Gay, cornetta, voce, sintetizzatori, Matthew Davis, tuba, voce e bansuri, Edigno Gerber, chitarra, voce e flauto, e Tommaso Moretti, batteria e voce. L'evento è organizzato dall'associazione Jazz Flirt. 22 anni di attività, 22 edizioni del festival, che quest'anno propone un cartellone dedicato alle più innovative espressioni del jazz contemporaneo.
2: Radio Formia, informa. Sport. Sport.
1: Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica della classe Icfoil e portacolori delle Fiamme Gialle di Stanza Gaeta, ha conquistato il terzo posto alla Long Beach Olympic Classes Regata, primo importante banco di prova sul campo di regata che nel 2028 ospiterà le competizioni veliche dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Un piazzamento che conferma la continuità di rendimento dell'atleta azzurra in questo 2026, dopo il secondo posto al trofeo Princesa Sofia di Palma di Mallorca e la vittoria alla Semen Olympique François di Jerez, arriva anche il bronzo nelle acque californiane, completando un filotto di podi in tutte le prove del Sailing Grand Slam disputate finora. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday.

0: In our lives, there will always be many first times. All you have to do is to be yourself.
1: Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te, stretti alle nostre passioni da sempre, perché

0: essere.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

È un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade,
2: le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia. Io sono Gianni, insieme all'Ottica Iride siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Ci sono due nuove entrate e la prima la andiamo subito ad ascoltare. Devotion, Idatura.

prima nuova entrata in classifica di questa settimana, la posizione numero 10, i Datura con la loro Devotion. Invece alla numero 9 troviamo More and More, Capitan Hollywood Project.

0: perde due posizioni dalla numero 7 della scorsa settimana alla numero 9 odierna, il brano di Capitan Hollywood Project, More and More. Mentre alla numero 8 c'è Sweat di Usura.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Posizione numero 8 per la seconda nuova entrata in classifica di questa settimana. Sweat, brano degli Usura. È la volta ora dell'ascolto della numero 7, Can You Forgive Pet Shop Boys.

casella numero 7 è occupata questa settimana dal brano dei Pet Shop Boys, Can You Forgive? Invece alla numero 6 c'è I Always Dream About You, Spagna.

sono due le posizioni guadagnate dalla numero 8 alla numero 6 dal brano dei Pet Shop Boys, Can You Forgive? E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la quarta settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5.

stessa posizione della scorsa settimana la numero 5 per Tina Turner con la sua I Don't Know Wanna Fate. E continuando a scalare la nostra classifica troviamo la posizione numero 4, Nord-Sud-Ovest-Est di O.

0: Erano dunque gli 883 con la loro nord-sud-ovest-est alla posizione numero 4. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi tre posti della nostra classifica. A tra poco!
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Il battito animale, Raffa.

Della numero 3 della nostra classifica, occupata questa settimana dal brano di Raff, Il battito animale. Invece alla numero 2 c'è All That You Want, gli Ace of Base.

che dopo tante settimane di permanenza in vetta perde la testa della classifica, piazzandosi così alla posizione numero 2, il brano degli Ace of Base, All That She Wants. E allora scopriamo insieme chi è la nuova numero 1 della nostra classifica. What is Love? The Other Way.

0: E con l'ascolto della nuova numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la quarta settimana del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Devotion e Datura. Nona, More and More, Capitan Hollywood Project. Ottava, Sweet, Gli Usura. Settima, Caneo, Forgiver, i Pet Shop Boys. Sesta, I West Dream About You, Spagna. Quinta, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Quarta, Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883. Terza, Il Battito Animale, Raff. Seconda, All That She Want, gli Ace of Base. E prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.